viento que passa piglia testa fronna e si dormenna trova sonno chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te ricordi chi io, ma ci scriviste tu. Caspina, canfonniste.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Due vecchi pensionati, la mattina, o ci vuoi a disse, o è Pasqua?

Non parlava, dicette San Giuseppe, ma parli. Per 40 anni ho fatto falegname e per campare ossa ci è marito.

E dopo poco, insana purgatoria, i vecchi se son detti mi chiamò. Io sono Satanas, corni e chiese, stufata, goppa terra.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mica vuoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita

Succede che mi accatto il giornale e trovo scritto Rosa Imperatore. Oggi si sposa con il tale di tale, a chi lui vuole che mi ha già sposato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

que han hecho de un macés. New York, linda, no café.

tanto bene, era tanto innamorata, ma perché ti sei cagnata, io potevo immaginare. Tenga a capa beccheria, di ricette che vuoi farne, o sa che ciò viette carne non te lo faccio mai mancare. E mo, trascuro ma perché, e mo, non te pure proprio me, mi è rimasto con ma scema, una franchevo scommana, cosa dice americana, tieno core e me la sa. Ma attenno, non mi voglio bene, e che te fila te fa che nire. Nella mia macelleria tu veniva allenamento, ti pigliavo puntualmente carne prima qualità. Specialmente per saciccia, quasi sprenziava, ogni giorno lo pigliava per poterti consolare. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non te pure proprio me, mi è rimasto con ma scema, una franchema scemmana, per saciccia americana, tieno cuore e me la sa. Intanto ne parleremo quando se ne vanno americano, quando vai trovando un salsiccio in Napoli e nessuno torna. Che stia femmina oggigiorno, tra di loro è faccia tosta, tiene di dire che sta posta un coppo coro salsiccia. Ma si torna a parte mia, vi ti dico quando è stanno, che salsiccia vai trovando, non te voglio proprietà. No. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non ti cura proprio me, e mi è rimasto con ma fetta, una franchema scammana, cosa dice americana, tieno cuore e me la sa. E mo, mi trascuro ma perché? E mo, non ti cura proprio me, mi è rimasto con ma fetta, una franchema scammana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Yes, yes, m'haig embarat de parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che tengo in America non è il cielo che tieni tu. Yes, yes.

Chi era come in giovo, non parlo d'ora, non l'ha fatto tutto insieme a sta puntata. Sempre buciardo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Mi dispiace credere che hanno vinto gli indiani, che adesso siamo tutti dei moicani, che Pilato si è impiccato con la corda fra le mani, i cinesi non si mangiano più i cani. A me mi piace credere che gente militari adesso si combattono armi pari, scenderanno sulla terra

0: Scendo, mi hanno bussato in testa.
1: Uè, Ali, no, tutto a posto.
2: Ah, grande.
1: Che dici? Come va su Marte? Tutto a posto. Ci mangiamo più su caffè, andiamo, eh. Allora voi, Cassiopea. A me piace più cancro come costellazione.
3: No,
1: però
3: vabbè,
1: ma Cassiopea.
4: Ma non ci devo l'orso a me. Sta parlando, ma che fatto strano. C'è un favore da capo. Guarda chi, pochi, ma che facciata è. Ma rotto, ma che
1: faccio. Ma non me la c'ha fui, me la c'ha fui.
5: I mazzi, tutto parti, mazzi.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a ser un paradiso, se cantaia, e tutte sante e farà sentire. O repertorio non preneva mai, Carmelio sola mia Maria Maria. A San Pietro.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Arresto sì, scendendo in mezza via, coppe binaria, grazie a Dio, prato mon occhio, non so ci attraversare, ma sentivo sola, ma non soffio della scuola. Arresto sì, non vale sapere, c'è appennissimo dramma, tu non ci fa bere, a me arriva l'angoppa, a tu fornisci di scala, a tu quando piove scorre e c'è un funnime in mano, a sto che c'è.

achiever of the mean old world. I still get you. A resucir por la sema criatura fora na loggia na scala un goppo muro e poi settate che cosci andare in ghiera ma quando vera vada ma stasera

Capisci, si no può venire, ne ci facciamo roce, bene o male di, questa è una luce, e sta paura rinca, non ci fa trua pace, non ci fa trua pace. No, non ci fa trua pace. Ah, a sto che c'è.

Una volta l'Accademia e l'Ovatost erano yoga fra Guaiure e Mast, una vera sfida a colpi canna Roma, casa e spassava pure un re Bourbone, e con semplicità vinceva post, chilla casa aiuteva e ciuova tost, con un bicchiere vino ogni morz, quanta felicità pintano surz. E tu Santa Lucia, sera e mattina, teniva ancora l'occhio in arigina.

E mo, che se mangiamo all'aragosta, e hanno cacciato il re per i camburristi, tutta sta libertà quanto ci costa, si mostra vita e peggio il lovatosta. Chi s'en basticca tutti i giorni di festa, chi va con fumo e chi si fa una pista, sto fuori, sto scassato, sto un garrotto, ma non pazziamo più con me una volta. E tu Santa Lucia lontana sempre, mi era da vista e l'occhio, pavere, come un cagno tempo, chissà che merda.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a tutti.
0: Stai, Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco,
1: numero di magia
0: che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa, non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali,
1: non spoiler,
0: però la mia impression è sorpresa perché ho scelto un numero, a caso poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome, e devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so,
1: sei riuscito
0: a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio.
1: Antonio.
0: E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte.
1: Perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto,
0: su altro.
1: Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magia al concerto, sì. Magic Pills.
0: Ok, sì. No, non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Perché sì. Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è
0: un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione. E nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava, e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: Perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì. Sia per arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque
1: grazie.
0: Anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi ecco alla radio, alla televisione e al famoso giornale, che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque no? Il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in un modo molto più veloce rispetto al passato, quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok, allora però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no? Per poi mettere in scena un numero.
1: Esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì. Qua,
0: come ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso, quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sicuramente. Sì, assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là che è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social rende anche un prodotto, un video... anche virale,
0: perché se c'è
1: dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video. È una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no? Nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view,
1: esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire. Sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo, da questa cosa, da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, come è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino piccolissimo, elementari probabilmente, sì. Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia e lì vidi le prime cose. E poi mio padre che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia, erano...
0: Sai, tipo quel dito che si toglie e si mette,
1: peggio, qualcosa ancora più
0: ci sono quelle cose carine però.
1: Quelle cose magari per un bimbo è una magia gigante, ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco, per un bimbo no. Lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia.
0: Da qualche parte dentro
1: di te.
0: C'è sempre stata e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Allora, ma poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è il mondo nuovo, cioè io vedo solo.
1: Da autodidatta, dai libri di magia. Quindi
0: esistono libri?
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni illustrati?
1: Disegni illustrati, anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti iscrivi.
0: Ah, tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: E
1: quindi...
0: mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando, perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Questa è una cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per
1: esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli e poi pian piano scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, esatto, ecco, anche dei tuoi colleghi e forse lo vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada non sono lì ad aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che alle persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per
1: quello,
0: intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello.
0: Ah,
1: però okay. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere perché è una cosa molto bella, e di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente sì, è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi, ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza,
1: sì,
0: no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per un breve periodo, una settimana, un mese, succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, ma com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni, non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva, sì, sempre senso lì, quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora,
0: e poi lasciamo ascoltare un granino.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che lo riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa, se per te va bene.
0: Ci e riescono, quindi... a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va
0: okay,
1: bene.
0: Vai,
1: okay.
0: Lo facciamo.
1: Allora.
0: Ha un mazzo di carte...
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da
1: perché scala il mio colore,
0: esatto. Perdonatemi, blu perché il suo colore è non rosso.
1: Esatto.
0: Esistono blu e rosse.
1: Esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, è una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo una che vedi.
0: Bravo, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso guarda, di una delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera,
1: la lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo, ok? Tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai.
0: Questa.
1: Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Oh, non capisco.
1: Sì, è anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque, beh, l'ha messa al centro, vedi, è una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando? Guardatemi, guarda che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'hai studiata? Cioè, la studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe il linguaggio non verbale, physical neurologic language, che praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano... parla con la voce, però il corpo parla più della voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve anche nella vita,
0: proprio
1: nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì,
1: parlo dei sogni. E la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma... delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza, utilizzando questa cosa, ho detto va bene. Quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio, ovviamente live, perché sui social è più difficile. Il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi. Ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono: guarda, un gioco, quello sui sogni, mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo, quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì,
0: un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi perché lavori magari... anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: perché bellissimo.
1: Magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si girano.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Oh, guarda, che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi e vedere. E abbiamo fatto il compleanno, ho chiamato un prestigiatore,
1: sì,
0: non
1: bello.
0: Ricordo il nome perché era insomma un'agenzia che aveva, ecco, animazione.
1: Sì, sì, sì.
0: Giocolieri, e poi c'era questo numero di,
1: sì,
0: un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi? Poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza
0: crea
1: quella sorta di bug, aspetta, che sta dicendo? E si girano e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo. E non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, ad da passà nuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: Bravo, ormai mi conosco, no?
1: Passa.
0: Basta, sì, fine. Sì, sì, sì. Invece la tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù. Il ragù.
0: La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sai, a casa ancora che stai rintronato,
1: cioè...
0: senti quel profumino di sugo. Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente, uà. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche noi maghi ci stupiamo. Sì, anche noi maghi ci stupiamo. E quindi, wow, sia ricevuto, sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre...
1: Sia italiani che all'estero, quindi ci sono ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz,

0: E noi abbiamo il numero 108, quindi.
1: Noi chi?
0: Noi Napoli.
1: Ah!
0: Esatto. E lì pure era un ring, non ricordo bene il nome, il numero, però era sempre ring, quindi era una sorta della stessa associazione.
1: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili, cioè il ring e fanno una gara?
0: No, ring è il nome. Ring è il nome.
1: Ah, ok.
0: È il nome. E ci sono tanti.
1: No, io sono andata da un'altra.
0: No, non ci picchiamo, ci vogliamo molto bene.
1: No, picchiare. Però nel senso che il numero 08, chi siamo noi? 108. 108, che ne so, contro il.
0: Però è vero, se inverti i numeri 081, che è un numero
1: è
0: molto.
1: Forse
0: esatto.
1: L'hanno fatto pure
0: ci
1: per,
0: troviamo.
1: Ce l'hanno fatto per
0: però
1: quello,
0: sì, ad esempio, Dani da Ortiz è un mago spagnolo fortissimo. In Italia pure ci sono tanti. Tanti forti.
1: Vabbè, benvenuti al ring, Tony.
0: Esatto.
1: Ma. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Non voglio essere ripetitivo, ma il pranzo con i nonni, perché vedo che non c'è più, o meglio, non come prima. Non c'è più questi pranzi enormi.
1: Ma dice anche da parte della tua famiglia o in generale?
0: Lo vedo un po' in generale, anche da amici. E vedo che non c'è più questa cosa così,
1: no?
0: Magari così frequente, magari c'è pure, ma non così frequente come prima,
1: che era tutte le settimane, magari tutti i
0: molto
1: weekend.
0: Molto probabilmente perché le mie amicizie sono persone che pian piano sono cresciute, quindi
1: brutte
0: ognuno
1: persone.
0: Ha preso più o meno ha preso la propria strada, e quindi di conseguenza c'è chi sta fuori, chi non può tornare per le feste natalizie, e quindi sì, questo.
1: Bello, no, è una bella cosa, è sempre lì, no? La tradizione è veramente legata, penso, alla famiglia, per quanto riguarda la nostra terra, esatto, l'unione. E invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta e ti sa di radici?
0: Allora, diciamo i vicoletti di Napoli.
1: Quindi le voci,
0: se chiudi
1: i
0: gli occhi, sì. Il vociferare nei vicoletti di Napoli è caratteristico, quindi lo senti addosso, quindi quello, ti direi quello.
1: E a proposito invece di vicoletti di Napoli, che quanto ti hanno dato ispirazione quelle strade per i tuoi giochi di prestigio?
0: Tanto dal punto di vista di interazione con le persone, perché...
1: E invece proprio come costruzione di un numero,
0: allora,
1: come creatività?
0: Come creatività io credo che ce l'abbiamo un po' tutti qui a Napoli, quella creatività anche inconsciamente, e la esterniamo ognuno nella propria arte, ognuno nel proprio lavoro, e quindi vivere proprio qui, l'arrangiarsi, che nei numeri di magia è una cosa fondamentale, quando ti devi arrangiare per
1: sì,
0: riuscire a creare
1: un incidente, no?
0: Sì.
1: Penso ci sono esistono, lascia che uno è bravo e non li fa
0: sì. Assolutamente sì, e grazie appunto all'arrangiarsi riesci ad arrivare a quel fine senza cadere troppo male, te lo dico in un modo...
1: Vabbè, ma è anche umile che tu possa raccontare una cosa del genere, perché tutti sbagliano, non è che mo, i maghi o chi fa questo lavoro è impeccabile.
0: Però
1: cioè,
0: a volte
1: umano...
0: dagli errori che non si vedono, io ti parlo comunque di errori che ci sono ma lo so io. Quindi lo sa il mago, non che lo vede lo spettatore. E da quegli errori di solito nascono nuovi numeri. Strano. C'è questo errore e poi da lì effettivamente così è meglio.
1: Però tu leghi tutto, vero? Leghi un po' tutto anche
0: Sì.
1: Cioè, ma tu credi nella magia? Lascia stare i numeri. Cioè, credi nella magia?
0: Io credo nello stupore. Nella magia intendi che non ci siano trucchi, quindi che sia... Cosa intendi?
1: No, io ti chiedevo, lascia stare i trucchi, il mestiere, l'essere prestigiatore, lo studio, perché quello comunque c'è la tecnica, c'è un lavoro, no, dietro. Io dico, intendo proprio la magia come un qualcosa di sovrannaturale. No, mi sono permessa di fare questa domanda,
0: no, sì,
1: perché
0: penso
1: rientra anche un po', perché comunque anche delle tue cose che mi stai raccontando riportano un po' anche a delle cose un po' magiche, no? Un po' astratte.
0: Ho già scritto nel destino, intendi, qualcosa del genere, diciamo non fermamente, credo che ci sia
1: o
0: sempre
1: non ti
0: un
1: vuoi
0: fizzo.
1: Far contagiare?
0: Sì, può essere.
1: Può essere.
0: Può essere.
1: Invece se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche di non materiale, per partire per un lungo viaggio lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
0: Di non materiale l'umorismo dei napoletani, l'umorismo e non prendersi troppo sul serio. scherzare anche con persone che non si conoscono.

0: parlare e intraprendere appunto delle relazioni, ma anche delle conversazioni da persone sconosciute.
1: Bello, bello. Non invece di materiale, non l'ho mai chiesto, però te lo dico, materiale?
0: Un piccolo corno. Un corno. Sì. Piccolino, che lo porto con me.
1: Ma no, me lo devo far regalare, ancora non l'ho fatto.
0: No, la mia ragazza me l'ha regalato e mi sta portando fortuna.
1: No, si deve regalare, sì. È vero, si deve regalare. E allora, dopo questo cornetto che ci rappresenta un po' della nostra cultura e della nostra terra, ti lascio con un altro elemento molto bello e importante che è Usolo, Solo Mia, bello, di Domenico Modugno. A tra poco.

0: O solo mia, canzone strepitosa e simbolo, protagonista, padrone della nostra terra e del nostro modo di fare, no?
1: Sì.
0: E anche della nostra solarità. E allora, insomma, siamo qui con Tony e dalle radici arriviamo al presente. E anche perché succede sempre qualcosa di speciale e di nuovo. Tony, oggi con la tua magia e soprattutto incontrando tante persone sui social e anche dal vivo, ci racconti dove sei arrivato?
1: Attualmente riesco a rendere la magia sia fruibile live, quindi negli spettacoli live, e sia sui social con ad esempio i miei format. Il format di punta è Magia al Concerto, dove faccio magia durante l'attesa per un concerto, quindi attenuo l'attesa, quella noia di aspettare per un concerto dalla mattina, facendo magia. Ci creo.
0: Bene, quindi concerti di artisti.
1: Esatto.
0: Quindi tu nella prima parte vieni procacciato tra virgolette per quella serata, per quel concerto.
1: Sì, all'esterno magari dalle file faccio magia e poi si creano contenuti social con reazioni del pubblico, stupore, risate, poi con alcuni è nata pure un'amicizia, quindi alcuni nel pubblico. Con alcuni ho visto anche altri concerti, quindi ho fatto magia, e poi ci siamo sentiti, poi l'altro concerto ce lo siamo fatti insieme e quindi è stato molto bello. E questo format è il format di punta perché è quello su cui punto di più, mi dà dall'unione da magia per strada, che ti dicevo prima, perché è per strada, fila per strada letteralmente.
0: Da come sei nato poi, no? Tra l'altro,
1: esatto.
0: Un po'.
1: Poi live, perché è tutto live. E reazioni vere, sottolineo vere, di conseguenza portare tutto sui social. E lì provo a fare quel lavoro che ti dicevo prima, ovvero rendere comunque fruibile sui social qualcosa che poi è live, perché non è nulla di preparato. Ci organizziamo, io con i miei amici videomaker, andiamo lì, giriamo, le persone non sanno che sto lì. Quindi si vedono questa persona, buongiorno, sono qui, facciamo magia. E le reazioni delle persone sono sempre la cosa che mi resta.
0: Qual è stata quella più folle che tu abbia mai visto?
1: Allora, una volta un ragazzo ha pianto, ma nel senso positivo, perché aveva un tatuaggio. E io feci scegliere delle carte, alla fine quelle carte formavano il numero del suo tatuaggio, probabilmente una data molto importante per lui, e pianse, cioè, oppure
0: dall'emozione,
1: esatto, oppure un urlo. Ragazza, un urlo, che c'è un video, uno degli ultimi, dove questa ragazza urla. Io poi mi sono rivisto, effettivamente io ho avuto paura
0: di lei,
1: c'è il video dove io metto le mani comunque qua al petto, poi paura perché non me l'aspettavo, capivo.
0: Ma cosa aveva visto lei?
1: Allora il numero, faccio una X nella mia mano, quella X va nella
0: disegnata?
1: Mano poi dello spettatore,
0: disegnata,
1: esatto, la disegno, poi scompare dalla mia mano e
0: se l'ha ritrovata lei,
1: esatto.
0: E ci credo che ha urlato,
1: però non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo uno stupore normale, un urlo, ho avuto paura.
0: E ho capito, Tony, ma se io ho la mano pulita a un certo punto fai così e mi rivedo un X sulla mia che nessuno mi ha disegnato, ed eppure tu devi capire
1: effettivamente
0: o no,
1: sì. Ha senso,
0: che voglio dire,
1: sì. Ripensandoci,
0: tipo
1: sì.
0: Oddio, chi è entrato dentro, cioè ti fa senso,
1: sì.
0: E invece sei arrivato, ti senti ancora arrivato o in evoluzione, in continua evoluzione?
1: No, continua evoluzione. Penso che nessuno arrivi realmente in un punto fermo. È sempre una continua evoluzione e continuamente si può imparare a stare meglio sul palco, a fare meglio magari dei video o montarli, perché spesso li monto io, quindi la fase di editing la faccio io perché è un'altra delle mie passioni.
0: Che bello!
1: In continua evoluzione.
0: E invece i due format che sono nati, sia Magic Pills che
1: Magia al Concerto.
0: Magia, perdonami, al concerto, come sono nati inizialmente?
1: Magic Pills, appunto da quel vuoto che ti dicevo prima, e quindi una divulgazione attiva dove...
0: Sì.
1: C'è divulgazione per il pubblico, ma imparo quello che poi ricerco, perché poi sono delle ricerche.
0: Quindi le metti un po' a disposizione anche degli altri, no? E ci hai messo tempo per portarlo fuori o sei stato istintivo? Quindi magari ti è apparso tra la mente.
1: Magic Pills istintivo. quindi istintivo, e ho iniziato a portare i primi caroselli. Ad esempio, per la festa del papà ho portato 3 giochi di magia da fare ai tuoi bimbi. Quindi magari un papà guarda o la mamma guarda il video e ci sono dei piccoli giochi molto molto semplici che possono rifare a casa. E mi sono arrivati anche dei video da mamme e da papà, bellissimo, che ho detto: ci ho provato, guarda la reazione del bimbo. È stato bellissimo.
0: Sono belle queste cose, complimenti, bravo. Così. E ma ci sono altri format di questo genere? Tu pensi, hai fatto una ricerca?
1: In generale non ne ho visti tanti, c'è chi fa divulgazione, però con caroselli in questo modo non li ho visti, quindi non...
0: Bella, un'idea geniale, bellissimo. No, continua. Grazie. Perché poi secondo me, ecco, anche per essere più leggeri e godersi un momento così
1: scoprire dietro le quinte delle cose è sempre bello.
0: E invece che differenza c'è tra magia dal vivo e invece magia davanti alla telecamera, soprattutto per te? Cioè, cosa è che ti piace di più, essere
1: dal vivo
0: con il pubblico, no?
1: Dal vivo con il pubblico, anche perché da telecamera sembra meno vero, ma non perché io sono meno vero o perché il pubblico non è vero, ma è più freddo. Forse il termine giusto è freddo, mentre dal vivo è un'altra cosa. Non devo avere quella fretta di fare tutto in un minuto o in 40 secondi, ma posso stare lì un quarto d'ora, ovviamente con un ritmo, perché stare un quarto d'ora sulla stessa cosa ti scocci anche live, però live è un'altra cosa. Però ci
0: e
1: sto
0: dopo
1: provando.
0: I tuoi numeri live, Tony, dopo i tuoi numeri live ti senti, cioè arrivi a sentirti scarico magari, visto che hai dato... No?
1: Sì,
0: energie,
1: sì, sì, sì.
0: E regalato cose al pubblico.
1: Sì, scarico, ma estremamente contento e più ricco, perché ti lasciano delle emozioni troppo belle, quindi scarico ma felice.
0: E visto che il tuo pubblico è sempre più ampio, secondo te cosa pensano le persone guardandoti, soprattutto cosa cercano? Tu oggi che sei più consapevole, no? Perché hai avuto sicuramente è modo di fare più spettacoli, di essere tra il pubblico, quindi percepisci anche tu, no? delle sensazioni.
1: Il pubblico, le persone che vedono gli spettacoli, noto che notano la verità, notano che banalmente quello che faccio sui social in primis è replicabile anche live, e lo stupore delle volte è anche più forte live. Perché sui social, a causa delle tempistiche, alcune reazioni non le metti tutte. Io ho un archivio, un SSD gigante di tantissimo, un hard disk esterno, ha tantissime reazioni, numeri di magia che non pubblico perché durano tanto. Però magari un giorno, magari
0: farei un mega...
1: Un giorno, sì, magari sì.
0: Un mega video da back di tutto quello che...
1: Che a volte magari ragazzi che stanno in fila ai concerti mi contattano e dicono: ma perché non hai messo quella parte? Sì, è bello, è stato bello live, però...
0: E se li mettessi...
1: Dura 4 minuti, cioè nel senso...
0: In più, dici l'intero...
1: Dura tanto, sì, dice, perché ovviamente ci sono alcuni numeri costruiti, perché io vado a fare maggior concerto, ma delle volte sto più tempo del dovuto. Capita che magari fermo un ragazzo, una ragazza, io posso fare un video, dice: no, guarda, non voglio apparire. Io lì a telecamere spente ci sto un quarto d'ora, quindi non ci faccio il contenuto live, però ci scherzo, giochiamo e poi vado via. E quindi quello resta poi a me e a lui e a chi è presente. Quindi non
0: perdonami, Tony, e io donna un po' delle soluzioni, delle cose, ma una piattaforma YouTube che riporta tutto.
1: Ci sto pensando, sì, ci sto pensando.
0: Secondo me può essere un bel format,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Ci sto pensando e lì devo un attimo capire anche, probabilmente lì la parte orizzontale, quindi video orizzontale va di più.
0: Sì, perché poi sicuramente è un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, però secondo me che abbiamo a disposizione uno strumento del genere, poi tu essendo di una generazione che secondo me è proprio adatta a questo tipo di prodotto per la piattaforma.
1: Me l'hanno consigliato sia i miei videomaker sia amici.
0: Scusa,
1: visto
0: che,
1: su YouTube lungo.
0: Ho capito, non è che sei un cantante che magari ti basta dire è un 2-3 e poi ti riporta al video ufficiale. Comunque hai bisogno di un racconto diverso, e poi è un peccato, no, perdere quelle cose belle.
1: Perdere anche la persona che dice: non voglio vedere il gioco di magia. Perché non metterlo?
0: Capito.
1: Ci sta, va bene.
0: Penso che secondo me
1: è
0: sia
1: divertente
0: una bella...
1: anche quello.
0: Sì, direzione, no? E per te invece, parlando di successo oggi, cosa ti dice questa parola? Cosa ne pensi di questa parola?
1: io il successo non l'ho mai collegato ad un obiettivo, ma ad uno stato d'animo. Quindi stare nel posto giusto. Quindi per me successo non è arrivare su un palco gigante o fare uno spettacolo enorme, pure quello, ma non è tutto. Il successo per me è a fine spettacolo dire ho fatto quello che dovevo fare, sono contento, è andata bene. La prossima magari sarà con un pubblico maggiore, la prossima sarà con un numero di magia più grande, però mi vivo il successo, tra tantissime virgolette, il successo di questi momenti, a piccoli step, perché se mi godo solo la parte finale mi perdo tutto il processo.
0: No, mi piace tantissimo, bravo, bravo, penso sia una giusta filosofia, non lo so come definirla. E invece se dovessi descrivere oggi la tua magia in tre parole, quali sarebbero?
1: Allora,
0: la tua magia, un po' il tuo percorso, sì. L'ho detto... Detto così, metaforicamente.
1: Umorismo come parola chiave, perché c'è molto.
0: Sì, perché ce l'hai, è vero. Molto. Poi ti ho visto anche su diversi progetti, palcoscenici. Poi fai parte della squadra di cui sono presidente Campania Performer Cup, che adesso abbiamo il campionato, che è un programma Rai, andiamo su Rai 2.
1: Esatto.
0: Questa nuova edizione, siamo su Rai 2, non solo... Rai Play, quindi siamo contentissimi perché sono presidente del campionato ma nasco come conduttrice all'interno del programma e quindi
1: siamo
0: è sul pezzo.
1: Quindi umorismo e poi empatia. Empatia è molto bello, entrare in empatia con il pubblico, quindi c'è la persona un po' più chiusa e quindi
0: ci vai
1: piano, la persona distaccata. Cioè se una volta un ragazzo, un ingegnere informatico, non voglio fare magia, non voglio vedere magia, bene. E quindi io, avendo fatto informatica per poco tempo all'università,
0: numeri,
1: ho detto database, conosci? Sì, riconosco il database, bam,
0: fatto. Bellissimo. Beh, ti manca l'ultima, empatia, umorismo.
1: E stupore.
0: È stupore, dai, devo dire che rientra perfettamente. Invece cosa ti distingue, secondo te, dagli altri?
1: L'approccio, probabilmente. L'approccio lo sento proprio sulla mia pelle, quindi sento proprio la magia sulla mia pelle. Quindi probabilmente l'approccio non mi distingue da tutti, perché sicuramente ci saranno altre persone che la pensano come me, però ce ne sono forse pochi che la pensano così. Quindi l'approccio alla magia la vedo in modo un po' più profondo. Quindi non è solo il gioco di magia, non è solo lo spettacolo o il video che va virale o meno. Proprio quello che ti fa sentire, quindi l'approccio.
0: Bello, mi piace, dai, te la sei cavata, perché la domanda è vera, un po' più... Però sei consapevole di quello che sei fondamentalmente e già hai una direzione ben precisa, quindi quando, ecco, faccio queste domande un po' così, dico sempre vorrei che me le facessero anche a me, perché sono molto introspettive in un certo senso, però ti conosci molto bene. Il nostro viaggio continua con Tony Di Palma, dopo Sta voglia di te di Mario Castiglia, tra poco ragazzi.

0: eccoci ritrovati, siamo tornati io e Tony Di Palma, ma adesso entriamo, Tony, nel momento vero o falso. Preparati, allacciati le cinture e partiamo. Hai iniziato a fare magia per impressionare qualcuno?
1: Falso.
0: Da piccolo hai imparato il tuo primo trucco completamente da solo?
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di sbagliare un trucco davanti al pubblico?
1: Vero.
0: Preferisci esibirti davanti a una telecamera piuttosto che dal vivo?
1: Falso.
0: Ma ci credo, ma a tutti vi piacerebbe più dal vivo.
1: Però non sto odiando la magia sui social, anzi, però preferisco più la parte live.
0: Ma penso quindi... che sia la vera arte, quella dal vivo, che poi dopo sono nati i telefoni,
1: esatto.
0: Tutto. Hai sempre con te un mazzo di carte anche quando non lavori.
1: Ti vorrei dire falso, ma davanti invece abbiamo un mazzo di carte, quindi...
0: Cioè te lo porti anche se vai a mangiare la pizza con la fidanzata.
1: Ma anche se scendo a buttare la spazzatura.
0: È il tuo portafortuna.
1: Sì.
0: Meraviglioso. Blu.
1: Sempre.
0: Ti diverti a studiare le reazioni delle persone mentre fai magia?
1: Vero.
0: Infatti io penso sia un doppio ruolo, tra virgolette, cioè devi stare attento a fare la cosa, la tua magia, e poi in più a stare attento anche
1: guardare
0: a quello
1: il assolutamente
0: che
1: lì.
0: Fanno, no? E hai mai usato la magia per uscire da una situazione imbarazzante?
1: Vero.
0: Dici, come lo fai a sapere? Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo anche fuori dalla scena?
1: Vero.
0: Ti è capitato che qualcuno scoprisse un tuo trucco?
1: Vero, sì.
0: Un essere umano normale o anche lui?
1: Sì, anche agli inizi. All'inizio è stato bellissimo. Cioè, ripensandoci ora è bellissimo perché... Vabbè, però comunque
0: vabbè,
1: è stato
0: bello che qualcuno, certo.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma è umano. Cioè, perché dobbiamo essere supereroi? Comunque
0: giusto.
1: C'è il trucco, però la cosa bella è renderlo... cioè rendere tutto il contesto bello. Quindi...
0: Giusto. Se potessi avere un vero potere magico, smetteresti di fare il prestigiatore?
1: Penso falso. Falso.
0: No, se lo sai tu.
1: Falso. Sì. Te l'ho chiesto quasi, era quasi una domanda.
0: E che potere magico vorresti avere? Facciamo finta che uno lo può scegliere.
1: Leggere nella mente.
0: Sì.
1: Sì, bellissimo.
0: Io il teletrasporto.
1: Sì, effettivamente sì. Mi sono bruciato il potere magico.
0: Penso sia più perché quello di leggere nella mente un po' già lo si fa.
1: Però letteralmente.
0: Cioè lo
1: intendo...
0: vorresti proprio così,
1: sì,
0: lineare.
1: Sì, lineare.
0: Per risolvere?
1: In generale, è una cosa che mi piace.
0: Sì. Tipo quel film, un film famosissimo che lui leggeva la mente a tutte le donne. Che lo circondavano,
1: presente,
0: è fighissimo. Scusami, non mi ricordo il titolo.
1: Se te lo ricordi, me lo dici, me lo recupero.
0: Bello, un po' vecchietto, però bello. Un cast americano. Gioco solo per te, limited edition. Ti metto un po' alla prova, ma ci divertiamo. Round 1, istinto puro, magia o realtà?
1: Devo scegliere uno dei due, giusto?
0: Sì,
1: istinto.
0: Ma non c'è proprio, Tony.
1: Round istinto o realtà?
0: Scusa un attimo, ma ho sbagliato io, perdonami. Magia o realtà? Scusami.
1: Ah, era istinto o ho sbagliato io, vabbè.
0: No, round 1 titolo, istinto puro. Ok, domanda.
1: Era il sottotitolo, benissimo.
0: Beh, perché non ho respirato, non ho dato
1: pause. Non
0: l'avevo
1: capito io, ok, perfetto.
0: Ho
1: sbagliato io. Dato la terza risposta, vai.
0: Esatto, magia o realtà?
1: Ok, magia.
0: Carte o mente?
1: Bellissima questa cosa.
0: E no, abbiamo fame.
1: Carte.
0: Palco o strada?
1: Strada.
0: Silenzio o applauso?
1: Beh, applauso.
0: Napoli o mondo?
1: Napoli.
0: Round 2, titolo, se fossi.
1: Bene, che bello.
0: Pausa, respiro, puntini, puntini. Se la tua magia fosse una canzone, quale sarebbe?
1: Alleria di Pino Daniele.
0: Bellissima. Se fosse un luogo di Napoli, quale sarebbe?
1: Posillipo.
0: Se fosse invece un'emozione?
1: Felicità.
0: Se fosse una parola?
1: Sorpresa.
0: E se invece fosse una persona che ti ha ispirato?
1: Mm. Beh, ripeto, lo stesso mago spagnolo che ti dicevo prima.
0: E se ti sforzi un po' andando prima di questo mago?
1: Prima di lui? Beh, ti direi mio padre a questo punto.
0: Ecco, te lo volevo dire io, perché me l'avevi detto all'inizio.
1: Sì, effettivamente sì.
0: È vero, perché poi tu forse sei andato già sull'aspetto più
1: professionale, già,
0: quello
1: esatto,
0: là
1: esatto.
0: Già magari che ti aveva dato qualcosa di familiare invece. Round 3, magia o verità? Preferisci sorprendere o emozionare?
1: Emozionare.
0: Meglio un trucco perfetto o una reazione autentica?
1: Reazione autentica.
0: La magia è tecnica o anima?
1: Direi entrambe, però se devo scegliere una delle due...
0: Sono curiosa, vediamo. Che non lo so
1: io. Direi entrambe, però direi a questo punto anima, che non è solo tecnica.
0: Però se non hai la tecnica, cioè la tecnica
1: se non c'è
0: la
1: tecnica,
0: avere.
1: sì.
0: Conta di più chi sei o quello che fai vedere?
1: Chi sono?
0: La meraviglia si crea o si scopre?
1: Si scopre.
0: Round 4, l'ultimo, poi ti lascio andare.
1: Stiamo combattendo, vai.
0: Napoli senza filtri.
1: Ok.
0: Napoli è?
1: Cultura.
0: Il tuo primo pubblico è stato?
1: A strada.
0: Un sogno ancora da realizzare?
1: Un palco ancora più grande.
0: Una paura che hai superato?
1: Esibirmi davanti ad un pubblico.
0: Wow!
1: Sì, sì.
0: Una parola per chi ti segue?
1: Credeteci.
0: Che bello, credeteci. Guarda, la paura che hai superato è...
1: Sì, era letteralmente l'opposto da piccolo. Quindi...
0: Mi ha emozionato tantissimo, bellissima. Quindi hai superato...
1: Sì, ho superato questa parte, quindi l'esibirmi davanti ad un pubblico. Quindi inizialmente facevo tutto davanti ad uno specchio o al massimo a familiari e poi con calma, piano piano, sia per strada, sia amici di amici, quindi già persone tra virgolette sconosciute, lì c'è stata una sorta di sblocco. Perché essendo io come persona da piccolo forse un po' di più, molto timido, fare magia su un palco davanti a persone era una cosa impensabile.
0: Certo.
1: Quindi rivedermi ora su un palco una foto, dico, ma non sono io, possibile. Quindi sono contento.
0: Che bella,
1: di questa
0: che bella
1: cosa.
0: Storia, vedi, perché poi grazie anche ai propri sogni, all'arte, uno sì. Riesce anche ad avere, a sbloccarsi, avere quell'autostima.
1: Esatto,
0: o...
1: sì.
0: Quella forza di mettersi in gioco. Quindi bravo anche per la parola credeteci, perché è fondamentale. Noi vi lasciamo a proposito di Napoli, colori, la magia con la città di Pulcinella, Decima Rosa, e noi torniamo tra pochissimo per concludere il viaggio di Tony Di Palma.
1: A tra poco.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a tutti.
0: Stai, Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco,
1: numero di magia
0: che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa. Non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali.
1: Non spoiler,
0: però la mia impression è sorpresa, perché ho scelto un numero a caso, poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome, e devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so.
1: Un record,
0: riuscito a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio. E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte,
1: perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto,
0: su
1: Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magic Pills.
0: Ok, sì. Non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Pills. Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è
0: un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione. E nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata, perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava, e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì.
0: Sia per
1: arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque
1: grazie.
0: Anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti, anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi alla radio, alla televisione e al famoso giornale, che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in un modo molto più veloce rispetto al passato. Quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok, allora però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no?
1: Sì.
0: Per poi mettere in scena un numero,
1: esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì.
0: Come ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso, quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sì, sicuramente. Assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là che è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social rende anche un prodotto, un video, anche virale.
0: Ah,
1: perché
0: ecco.
1: Se c'è dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video. È una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, facciamo. Sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no? Nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view.
1: Esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire. Sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, com'è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino piccolissimo, elementari probabilmente, sì.
0: Sì.
1: Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia. E lì vidi le prime cose. E poi mio padre che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia. Erano...
0: Sai, tipo quel dito che si toglie e si mette.
1: Peggio, qualcosa ancora più
0: Ci sono quelle cose carine, però.
1: Quelle cose magari per un bimbo
0: è
1: una magia gigante. Ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco. Per un bimbo no. Lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia.
0: Da qualche parte dentro
1: da
0: di te
1: parte, sì.
0: C'è sempre stata, e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto, ecco, percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Ma allora, poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è un mondo nuovo, cioè io vedo solo.
1: Da autodidatta, dai libri di magia. Quindi
0: esistono libri?
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni illustrati?
1: Disegni illustrati, anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi, e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti iscrivi.
0: Tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: Mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando, perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Questa è una cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per...
1: Esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli. E poi pian piano scopri conferenze, scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, esatto, ecco, anche dei tuoi colleghi e forse lo vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada
0: non sono lì
1: ad aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che le persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per
1: quello,
0: intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere, perché è una cosa molto bella. E di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi, ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada, riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza,
1: sì,
0: no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per un breve periodo, una settimana, un mese, succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, ma com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni, non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva sempre lì, quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora.
0: E poi lasciamo ascoltare un granino.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa, se per te va bene.
0: Ci riescono, quindi, a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va bene.
0: Vai.
1: Okay.
0: Lo facciamo.
1: Allora,
0: ha un mazzo di carte...
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da scaracolante,
1: colore, esatto.
0: Ecco, perdonatemi. Blu perché il suo colore è non rosso. Quelle esistono blu e rosse.
1: Esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, hai una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo una che vedi.
0: Bravo, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questo qua, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso, guarda, di una picche, delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera, diciamo.
1: Nera. La lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo, ok? Tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai. Questa. Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Oh, non capisco.
1: Sì, sì, che è anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque è vero, l'ha messa al centro, vedi, è una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando? Guardatemi, guarda che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'hai studiata? Cioè la studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe il linguaggio non verbale, physical neurologic language, che praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano... parla con
1: il
0: la voce, però
1: il
0: corpo parla più della voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve anche nella vita,
0: proprio
1: nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì,
1: parlo dei sogni. E la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma... delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza, utilizzando questa cosa, ho detto va bene. Quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio, ovviamente live, perché sui social è più difficile. Il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi. Ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono: guarda, gioco quello sui sogni mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo. Quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì,
0: un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi perché lavori magari... anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: sì,
1: perché
0: bellissimo.
1: Magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si girano.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Oh, guarda, che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi e vedere. E abbiamo fatto il compleanno, ho chiamato un prestigiatore,
1: sì,
0: non
1: bello.
0: Ricordo il nome perché era un'agenzia che aveva, ecco, animazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Giocolieri, e poi c'era questo numero di,
1: sì,
0: un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi? Poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza
0: crea
1: quella sorta di bug, aspetta che sta dicendo, e si girano e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo, e non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini. Qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, ad passa nuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: Ormai mi conosco, no?
1: Passano.
0: Basta,
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Invece la tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù. Il
0: ragù. La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sei a casa ancora che stai rintronato,
1: cioè,
0: e esatto, senti quel profumino di sugo. Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente, ua. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche noi maghi ci stupiamo. Sì, anche noi maghi ci stupiamo. E quindi, wow, sia ricevuto sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre...
1: Sia italiani che all'estero, quindi ci sono ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz.
0: Ma hai viaggiato per andarli a vedere, tipo?
1: Una volta andai a Barcellona e vidi un altro prestigiatore che anche lì era un club, tra l'altro era sempre un ring, perché il ring è una catena di tanti club. E noi abbiamo il numero 108, quindi
0: noi chi?
1: Noi Napoli.
0: Ah,
1: esatto. E 100... lì pure era un ring, non ricordo bene il nome e il numero, però era sempre ring, quindi era una sorta della stessa associazione.
0: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili?

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte. Persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, e si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salve e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri, Monza e anche il Bambin Gesù, che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a combattere, ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi, figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mixion e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassi musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestierisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto è il compagno di mia figlia napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati, fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

Satanás.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a tutti.
0: Stai, Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco,
1: numero di magia
0: che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa. Non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali.
1: Non spoiler,
0: però la mia impression è sorpresa perché ho scelto un numero. A caso poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome. E devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so.
1: Sei
0: riuscito a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio.
1: Antonio.
0: E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte.
1: Perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto,
0: su altro.
1: Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magia al concerto, sì. Magic Pills.
0: Ok, sì. No, non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Perché sì. Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è
0: un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione. E nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: Perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì.
0: Sia per
1: arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque
1: grazie.
0: Anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti, anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi ecco, alla radio, alla televisione e al famoso giornale che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque no? Il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in modo molto più veloce rispetto al passato. Quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok. Allora, però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no?
1: Sì.
0: Per poi mettere in scena un numero.
1: Esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì.
0: Come ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso. Quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sicuramente. Sì, assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là che è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social rende anche un prodotto, un video, anche virale.
0: Ah,
1: perché
0: ecco.
1: Se c'è dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video. È una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, facciamo. Sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no? Nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view.
1: Esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire. Sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, com'è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino piccolissimo, elementari probabilmente, sì.
0: Sì.
1: Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia. E lì vidi le prime cose. E poi mio padre che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia. Erano...
0: Sai, tipo quel dito che si toglie e si mette.
1: Peggio, qualcosa
0: il fazzoletto,
1: ancora più fa.
0: Esatto, ci sono quelle cose carine però.
1: Le cose magari per un bimbo
0: è
1: una magia gigante. Ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco. Per un bimbo no. Lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia.
0: Da qualche parte dentro
1: da
0: di te
1: parte, sì.
0: C'è sempre stata e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Allora, ma poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è un mondo nuovo, cioè io vedo solo.
1: Da autodidatta, dai libri di magia. Quindi
0: esistono libri?
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni,
1: sì,
0: illustrati?
1: Disegni illustrati,
0: okay.
1: Anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti
0: iscrivi. Tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: E
1: quindi...
0: mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando. Perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Quindi questa è una cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per
1: esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli e poi pian piano scopri conferenze, scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, esatto, ecco, anche dei tuoi colleghi e forse lo vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada non sono lì ad aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che le persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per
1: quello,
0: intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello.
0: Ah,
1: però okay. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere perché è una cosa molto bella. E di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente sì, è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi, ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza,
1: sì,
0: no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per un breve periodo, una settimana, un mese, succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, ma com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni, non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva sempre lì, quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora,
0: e poi lasciamo ascoltare un granito.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che lo riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa, se per te va bene.
0: Riescono a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va bene.
0: Okay. Lo facciamo.
1: Allora
0: ha un mazzo di carte...
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da scala volante,
1: colore,
0: ecco,
1: esatto.
0: Perdonatemi, blu perché il suo colore è non rosso, quelle esistono blu e rosse.
1: Esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, hai una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo una che vedi.
0: Bravo, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso, guarda, di una picche. Delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera, diciamo.
1: Nera. La lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo, ok? Tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai.
0: Questa.
1: Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Oh, non capisco.
1: Si crea anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque,
1: beh,
0: l'ha messa al centro, vedi? È una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando? Guardatemi, guarda, che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'hai studiata? Cioè, la studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe il linguaggio non verbale, physical neurologic language. Che praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano parla con la voce, però il corpo parla più della voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve anche nella vita,
0: proprio
1: nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì,
1: parlo dei sogni. E la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma... delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza, utilizzando questa cosa, ho detto va bene. Quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio, ovviamente live, perché sui social è più difficile. Il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi. Ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono: guarda, un gioco, quello sui sogni, mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo, quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì,
0: un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi perché lavori magari... anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: sì,
1: perché
0: bellissimo.
1: Magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si girano.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Oh, guarda, che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi e vedere. E abbiamo fatto il compleanno, ho chiamato un prestigiatore,
1: sì,
0: e non
1: bello.
0: Ricordo il nome perché era un'agenzia che aveva, ecco, animazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Giocolieri, e poi c'era questo numero di,
1: sì,
0: un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi? Poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza
0: crea
1: quella sorta di bug, aspetta, che sta dicendo? E si girano, e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo, e non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, ad da passà nuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: Ormai mi conosco, no?
1: Passano.
0: Basta,
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Invece la tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù. Il
0: ragù. La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sei a casa ancora che
1: piano
0: sei
1: piano,
0: rintronato,
1: cioè...
0: senti
1: esatto.
0: Quel profumino di sugo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente uà. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche
0: ah,
1: noi maghi ci stupiamo.
0: Sì,
1: sì. Sì, sì, anche noi maghi ci stupiamo. E quindi, wow, sia ricevuto sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre...
1: Sia italiani che all'estero, quindi ci sono ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz.
0: Ma hai viaggiato per andarli a vedere, tipo?
1: Una volta andai a Barcellona e vidi un altro prestigiatore che anche lì era un club, tra l'altro era sempre un ring, perché il ring è una catena di tanti club. E noi abbiamo il numero 108, quindi
0: noi chi?
1: Noi Napoli.
0: Ah,
1: esatto. E 100... lì pure era un ring, non ricordo bene il nome, il numero, però era sempre ring, quindi era una sorta della stessa associazione.
0: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili, cioè il ring e fanno una gara?
1: No, ring è il nome.
0: Cioè,
1: no, ring
0: niente.
1: È il nome, è il nome.
0: Ah, ok.
1: È il nome. E ci sono tanti.
0: Io sono andata dall'altra parte.
1: No, non ci picchiamo, ci vogliamo molto bene.
0: picchiare, però nel senso che il numero 08, chi siamo noi? 108.
1: 108,
0: che ne so, contro il.
1: Però è vero, se inverti i numeri 081, che è un numero
0: è
1: molto.
0: Napoli,
1: esatto.
0: Forse l'hanno fatto pure
1: ci troviamo.
0: Ce l'hanno fatto per
1: però,
0: quello.
1: Però sì, ad esempio, Dani da Ortiz è un mago spagnolo fortissimo. In Italia pure ci sono tanti forti.
0: Vabbè, benvenuti a Ring, Tony.
1: Esatto.
0: Ma. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Non voglio essere ripetitivo, ma il pranzo con i nonni, perché vedo che non c'è più, o meglio, non come prima. Non c'è più questi pranzi enormi.
0: Ma dice anche da parte della tua famiglia o in generale?
1: Lo vedo un po' in generale, anche da amici. E vedo che non c'è più questa cosa così,
0: no?
1: Magari così frequente, magari c'è pure, ma non così frequente come prima.
0: Che era tutte le settimane, magari tutti i weekend.
1: Molto probabilmente perché le mie amicizie sono persone che pian piano sono cresciute, quindi
0: brutte
1: ognuno
0: persone.
1: Ha preso più o meno ha preso la propria strada, e quindi di conseguenza c'è chi sta fuori, chi non può tornare per le feste natalizie, e quindi sì, questo.
0: Bello, no, è una bella cosa, è sempre lì, no? La tradizione è veramente legata, penso, alla famiglia, per quanto riguarda
1: unione.
0: La nostra terra, esatto,
1: esatto,
0: l'unione. E invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta e ti sa di radici?
1: Allora, diciamo i vicoletti di Napoli.
0: Quindi le voci,
1: se chiudi
0: i
1: gli
0: rumori.
1: Occhi, sì. Quel vociferare nei vicoletti di Napoli è caratteristico, quindi lo senti addosso, quindi quello, ti direi quello.
0: E a proposito invece di vicoletti di Napoli, che quanto ti hanno dato ispirazione quelle strade per i tuoi giochi di prestigio?
1: Tanto dal punto di vista di interazione con le persone. Perché...
0: E invece proprio come costruzione di un numero,
1: allora,
0: come creatività?
1: Come creatività io credo che ce l'abbiamo un po' tutti qui a Napoli, quella creatività anche inconsciamente, e la esterniamo ognuno nella propria arte, ognuno nel proprio lavoro, e quindi vivere proprio qui, l'arrangiarsi,
0: è già stata una fortuna,
1: l'arrangiarsi
0: sì.
1: Che nei numeri di magia è una cosa fondamentale, quando ti devi arrangiare per
0: sì,
1: riuscire a creare
0: un incidente, no?
1: Sì.
0: Perché ci sono esistono, vuoi lasciare che uno è bravo e non li fa
1: sì,
0: vedere
1: sì. assolutamente sì. E grazie a, appunto, all'arrangiarsi riesci ad arrivare a quel fine senza cadere troppo male, te lo dico in un modo.
0: Vabbè, ma è anche umile che tu possa raccontare una cosa del genere, sì, perché tutti sbagliano, non è che mo, i maghi o chi fa questo lavoro è impeccabile.
1: Però
0: cioè,
1: le volte
0: umano...
1: dagli errori che non si vedono. Io ti parlo comunque di errori che ci sono, ma lo so io. Quindi lo sa il mago, non che lo vede lo spettatore. E da quegli errori di solito nascono nuovi numeri. Strano. C'è questo errore e poi da lì dico, effettivamente così è meglio.
0: Però tu leghi tutto, vero? Leghi un po' tutto anche
1: sì.
0: Cioè, ma tu credi nella magia? Lascia stare i numeri. Cioè, credi nella magia?
1: Io credo nello stupore. Nella magia intendi che non ci siano trucchi, quindi che sia... Cosa intendi?
0: No, io ti chiedevo, lascia stare i trucchi, il mestiere, l'essere prestigiatore, lo studio, perché quello comunque c'è la tecnica, c'è un lavoro, no, dietro. Io dico, intendo proprio la magia come un qualcosa di sovrannaturale.
1: Mi sono permessa
0: di fare questa domanda,
1: no, sì,
0: perché
1: penso
0: rientra anche un po', perché comunque anche delle tue cose che mi stai raccontando riportano un po' anche a delle cose un po' magiche, no? Un po' astratte.
1: Già scritto nel destino, intendi? Qualcosa del genere, sì. Sì, diciamo non fermamente. Credo che ci sia
0: o
1: sempre un
0: O non ti
1: vuoi
0: far contagiare?
1: Sì, può essere.
0: Può essere.
1: Può essere.

0: interessi in questo zaino?
1: Di non materiale l'umorismo dei napoletani, l'umorismo e non prendersi troppo sul serio, scherzare anche con persone che non si conoscono, parlare, intraprendere appunto delle relazioni ma anche delle conversazioni con persone sconosciute.
0: Bello, invece di materiale, non l'ho mai chiesto, però te lo dico, materiale?
1: Un piccolo corno, un cornetto. Sì, piccolino, che lo porto con me.
0: Ma no, me lo devo far regalare, ancora non l'ho fatto.
1: No, la mia ragazza me l'ha regalato e mi sta portando fortuna.
0: No, si deve regalare, sì. È vero, si deve regalare. E allora, dopo questo cornetto che ci rappresenta un po' della nostra cultura e della nostra terra, ti lascio con un altro elemento molto bello e importante che è Solo Mia, bello, di Domenico Modugno. A tra poco.

0: solarità. E allora, insomma, siamo qui con Tony e dalle radici arriviamo al presente. E anche perché succede sempre qualcosa di speciale e di nuovo. Tony, oggi con la tua magia e soprattutto incontrando tante persone sui social e anche dal vivo, ci racconti dove sei arrivato?
1: Attualmente riesco a rendere la magia sia fruibile live, quindi negli spettacoli live, e sia sui social con ad esempio i miei format. Il format di punta è Magia al Concerto, dove faccio magia durante l'attesa per un concerto, quindi attenuo l'attesa, quella noia di aspettare per un concerto dalla mattina, facendo magia. Ci creo.
0: Bene, quindi concerti di artisti.
1: Esatto.
0: Quindi tu nella prima parte vieni procacciato tra virgolette per quella serata, per quel concerto.
1: Sì, all'esterno magari dalle file faccio magia, e poi si creano contenuti social con reazioni del pubblico, stupore, risate, poi con alcuni è nata pure un'amicizia, quindi alcuni nel pubblico. Con alcuni ho visto anche altri concerti, quindi ho fatto magia, e poi ci siamo sentiti, poi l'altro concerto ce lo siamo fatti insieme, e quindi è stato molto bello. E questo format è il format di punta, perché è quello su cui punto di più, mi dà dall'unione da magia per strada, che ti dicevo prima, perché è per strada, fila per strada letteralmente,
0: da come sei nato poi, no? Tra l'altro,
1: esatto.
0: Un po'
1: poi live, è perché bello. È tutto live, e reazioni vere, sottolineo vere, di conseguenza portare tutto sui social, e lì provo a fare quel lavoro che ti dicevo prima, ovvero rendere comunque fruibile sui social qualcosa che poi è live, perché non è nulla di preparato. Ci organizziamo, io con i miei amici videomaker andiamo lì, giriamo, le persone non sanno che sto lì, quindi si vedono questa persona, buongiorno, sono qui, facciamo magia, e le reazioni delle persone sono sempre la cosa che mi resta.
0: Qual è stata quella più folle che tu abbia mai visto?
1: Allora, una volta un ragazzo ha pianto, ma nel senso positivo, perché aveva un tatuaggio. E io feci scegliere delle carte, alla fine quelle carte formavano il numero del suo tatuaggio, probabilmente una data molto importante per lui, e pianse, cioè, oppure
0: dall'emozione,
1: esatto, oppure un urlo. Ragazza, un urlo, che c'è un video, uno degli ultimi, dove questa ragazza urla. Io poi mi sono rivisto, effettivamente io ho avuto paura
0: di lei,
1: cioè, sì, cioè, c'è il video dove io metto le mani comunque qua al petto, come paura, perché non me l'aspettavo, capivo.
0: Ma cosa aveva visto lei?
1: Allora, il numero, faccio una X nella mia mano, quella X va nella
0: disegnata?
1: Mano poi dello spettatore,
0: disegnata?
1: Esatto, la disegno, poi scompare dalla mia mano e
0: se l'ha ritrovata lei,
1: esatto.
0: E ci credo che ha urlato,
1: però non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo uno stupore normale, un urlo, ho avuto paura, cioè, ho avuto paura.
0: E ho capito, Tony, ma se io ho la mano pulita, a un certo punto fai così e mi rivedo un X sulla mia che nessuno mi ha disegnato, ed è pure tu devi capire
1: effettivamente
0: o no,
1: sì. Ha senso,
0: che voglio dire,
1: sì. Ripensandoci,
0: tipo
1: sì.
0: Oddio, chi è entrato dentro, cioè ti fa senso,
1: sì.
0: E invece sei arrivato, ti senti ancora arrivato o in evoluzione, in continua evoluzione?
1: No, continua evoluzione. Penso che nessuno arrivi realmente in un punto fermo. È sempre una continua evoluzione, e continuamente si può imparare a stare meglio sul palco, a fare meglio magari dei video o montarli, perché spesso li monto io, quindi la fase di editing la faccio io, perché è un'altra delle mie passioni.
0: Che
1: quindi,
0: bello!
1: In continua evoluzione.
0: E invece i due format che sono nati, sia Magic Pills che
1: Magia al Concerto.
0: Magia, perdonami, al concerto, come sono nati inizialmente?
1: Magic Pills, appunto, da quel vuoto che ti dicevo prima, e quindi è una divulgazione attiva dove
0: sì.
1: C'è divulgazione per il pubblico, ma imparo quello che poi ricerco, perché poi sono delle ricerche.
0: Quindi le metti un po' a disposizione anche degli altri, no? E ci hai messo tempo per portarlo fuori o sei stato istintivo? Quindi magari ti è apparso tra la mente?
1: Magic Pills istintivo. quindi istintivo, e ho iniziato a portare i primi caroselli. Ad esempio, per la festa del papà ho portato 3 giochi di magia da fare ai tuoi bimbi. Quindi magari un papà guarda o la mamma guarda il video e ci sono dei piccoli giochi molto molto semplici che possono rifare a casa. E mi sono arrivati anche dei video da mamme e da papà,
0: bellissimo,
1: che ho detto, ci ho provato, guarda la reazione del bimbo. È stato bellissimo.
0: Sono belle queste cose, complimenti, bravo. E ma ci sono altri format di questo genere? Tu pensi, hai fatto una ricerca?
1: In generale non ne ho visti tanti, c'è chi fa divulgazione, però con caroselli in questo modo non li ho visti, quindi non...
0: Bella, un'idea geniale, bellissimo. No, continua. Grazie. Perché poi secondo me, ecco, anche per essere più leggeri e godersi un momento così di
1: scoprire
0: di stupore,
1: dietro le quinte
0: di gioco,
1: delle cose,
0: no?
1: Sì, scoprire dietro le quinte delle cose è sempre bello.
0: E invece che differenza c'è tra magia dal vivo e invece magia davanti alla telecamera, soprattutto per te? Cioè, cosa è che ti piace di più, essere
1: dal vivo
0: con il pubblico, no?
1: Dal vivo con il pubblico, anche perché da telecamera sembra meno vero, ma non perché io sono meno vero o perché il pubblico non è vero, ma è più freddo. Forse il termine giusto è freddo, mentre dal vivo è un'altra cosa. Non devo avere quella fretta di fare tutto in un minuto o in 40 secondi, ma posso stare lì un quarto d'ora, ovviamente con un ritmo, perché stare un quarto d'ora sulla stessa cosa ti scocci anche live, però live è un'altra cosa. Però ci
0: e
1: sto
0: dopo
1: provando.
0: I tuoi numeri live, Tony, dopo i tuoi numeri live ti senti, cioè arrivi a sentirti scarico magari, visto che hai dato...
1: Sì.
0: No?
1: Sì,
0: energie,
1: sì, sì,
0: sì. E regalato cose al pubblico.
1: Sì, scarico ma estremamente contento e più ricco, perché ti lasciano delle emozioni troppo belle, quindi scarico ma felice.
0: E visto che il tuo pubblico è sempre più ampio, secondo te cosa pensano le persone guardandoti, soprattutto cosa cercano? Tu oggi che sei più consapevole, no? Perché hai avuto... sicuramente è modo di fare più spettacoli, di essere tra il pubblico, quindi percepisci anche tu, no? delle sensazioni.
1: Il pubblico, le persone che vedono gli spettacoli, noto che notano la verità, notano che banalmente quello che faccio sui social in primis è replicabile anche live, e lo stupore delle volte è anche più forte live. Perché sui social, a causa delle tempistiche, alcune reazioni non le metti tutte. Io ho un archivio, un SSD gigante di tantissimo, un hard disk esterno, ha tantissime reazioni, numeri di magia che non pubblico perché durano tanto. Però magari un giorno, magari
0: fare un mega,
1: un giorno, sì, magari sì.
0: Un mega,
1: perché è un
0: video
1: peccato,
0: da back,
1: è un peccato.
0: Di tutto quello che...
1: Che a volte magari i ragazzi che stanno in fila ai concerti mi contattano e dicono, ma perché non hai messo quella parte? Sì, è bello, è stato bello live, però...
0: E se li mettessi...
1: Dura 4 minuti, cioè nel senso...
0: In più, dici l'intero...
1: Dura tanto, sì, dice, perché ovviamente ci sono alcuni numeri costruiti, perché io vado a fare maggior concerto, ma delle volte sto più tempo del dovuto. Capita che magari fermo un ragazzo, una ragazza, io posso fare un video, dice no guarda non voglio apparire, io lì a telecamere spente ci sto un quarto d'ora, quindi non ci faccio il contenuto live, però ci scherzo, giochiamo e poi vado via, e quindi quello resta poi a me e a lui e a chi è presente, quindi non...
0: Perdonami, Tony, e io donna un po' delle soluzioni, delle cose, ma una piattaforma YouTube che riporta tutto,
1: ci sto pensando, sì, ci sto pensando,
0: secondo me può ci essere un bel format,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ci sto pensando e lì devo un attimo capire anche, probabilmente lì la parte orizzontale, quindi video orizzontale
0: anzi,
1: va di più.
0: Sì, perché poi sicuramente è un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, però secondo me che abbiamo a disposizione uno strumento del genere, poi tu essendo di una generazione che secondo me è proprio adatta a questo tipo di prodotto per la piattaforma.
1: Me l'hanno consigliato sia i miei videomaker, sia amici,
0: scusa,
1: ho detto, ma
0: che,
1: su YouTube lungo.
0: Ho capito, non è che sei un cantante che magari ti basta dire è un, due, tre e poi ti riporta al video ufficiale,
1: sì.
0: Comunque hai bisogno di un racconto diverso e poi è un peccato, no, perdere quelle cose belle.
1: Perdere anche la persona che dice non voglio vedere il gioco di magia. Perché non metterlo?
0: Capito.
1: Ci sta, va bene.
0: Penso che secondo me
1: è
0: sia
1: divertente
0: una bella...
1: anche quello.
0: Sì, direzione, no? E per te invece, parlando di successo oggi, cosa ti dice questa parola? Cosa ne pensi di questa parola?
1: io il successo non l'ho mai collegato ad un obiettivo, ma ad uno stato d'animo. Quindi stare nel posto giusto. Quindi per me successo non è arrivare su un palco gigante o fare uno spettacolo enorme, pure quello, ma non è tutto. Il successo per me è a fine spettacolo dire ho fatto quello che dovevo fare, sono contento, è andata bene. La prossima magari sarà con un pubblico maggiore, la prossima sarà con un numero di magia più grande, però mi vivo il successo, tra tantissime virgolette, esatto, il successo di questi momenti, a piccoli step, perché se mi godo solo la parte finale mi perdo tutto il processo.
0: No, mi piace tantissimo, bravo, bravo, penso sia una giusta filosofia, non lo so come definirla. E invece se dovessi descrivere oggi la tua magia in tre parole, quali sarebbero?
1: Allora,
0: la tua magia, un po' il tuo percorso,
1: sì.
0: L'ho detto... Detto così, metaforicamente.
1: Umorismo come parola chiave, perché c'è molto.
0: Sì, perché ce l'hai, vero. Molto. Poi ho visto anche su diversi progetti, palcoscenici. Poi fai parte della squadra di cui sono presidente Campania Performer Cup, esatto. Che adesso abbiamo il campionato, che è un programma Rai, andiamo su Rai 2.
1: Esatto.
0: Questa nuova edizione, siamo su Rai 2, non solo... Rai Play, quindi siamo contentissimi perché sono presidente del campionato ma nasco come conduttrice all'interno del programma e quindi
1: siamo
0: sul, pezzo, è sul pezzo.
1: Quindi umorismo e poi empatia. Empatia è molto bello, entrare in empatia con il pubblico, quindi c'è la persona un po' più chiusa e quindi
0: riesci
1: ci
0: a farla.
1: Ci vai piano, la persona distaccata. Cioè se una volta un ragazzo, un ingegnere informatico, non voglio fare magia, non voglio vedere magia, bene. E quindi io, avendo fatto informatica per poco tempo all'università,
0: esatto,
1: ho detto database, conosci? Sì, riconosco il database, bam,
0: fatto. Bellissimo. E, dai, ti manca l'ultima, empatia,
1: umorismo. E stupore.
0: È stupore, dai, devo dire che rientra perfettamente. Invece cosa ti distingue, secondo te, dagli altri?
1: L'approccio, probabilmente. L'approccio lo sento proprio sulla mia pelle, quindi sento proprio la magia sulla mia pelle. Quindi probabilmente l'approccio non mi distingue da tutti, perché sicuramente ci saranno altre persone che la pensano come me, però ce ne sono forse pochi che la pensano così. Quindi l'approccio alla magia la vedo in modo un po' più profondo. Quindi non è solo il gioco di magia, non è solo lo spettacolo o il video che va virale o meno. Proprio quello che ti fa sentire, quindi l'approccio.
0: Bello, mi piace, dai, te la sei cavata, perché la domanda è vera, un po' più... Però sei consapevole di quello che sei fondamentalmente e già hai una direzione ben precisa, quindi quando, ecco, faccio queste domande un po' così, dico sempre vorrei che me le facessero anche a me, perché sono molto introspettiva in un certo senso, però ti conosci molto bene. Il nostro viaggio continua con Tony Di Palma dopo Sta voglia di te di Mario Castiglia. Tra poco, ragazzi.

0: O solo mia, canzone strepitosa e simbolo, protagonista, padrone della nostra terra e del nostro modo di fare, no?
1: Sì.
0: E anche della nostra.

0: eccoci ritrovati, siamo tornati io e Tony Di Palma, ma adesso entriamo, Tony, nel momento vero o falso, preparati, allacciati le cinture e partiamo. Hai iniziato a fare magia per impressionare qualcuno?
1: Falso.
0: Da piccolo hai imparato il tuo primo trucco completamente da solo?
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di sbagliare un trucco davanti al pubblico?
1: Vero.
0: Preferisci esibirti davanti a una telecamera piuttosto che dal vivo?
1: Falso.
0: Ma ci credo, ma a tutti vi piacerebbe più dal vivo.
1: Però non sto odiando, non sto odiando la magia sui social, anzi, però preferisco più la parte live.
0: Ma penso
1: quindi...
0: che sia la vera arte, quella dal vivo, che poi dopo sono nati i telefoni,
1: esatto.
0: tutto. Hai sempre con te un mazzo di carte anche quando non lavori.
1: Ti vorrei dire falso, ma davanti abbiamo un mazzo di carte, quindi...
0: Cioè te lo porti anche se vai a mangiare la pizza con la fidanzata.
1: Ma anche se scendo a buttare la spazzatura.
0: È il tuo portafortuna.
1: Sì.
0: Meraviglioso. Blu.
1: Sempre.
0: Ti diverti a studiare le reazioni delle persone mentre fai magia?
1: Vero.
0: Infatti io penso sia un doppio ruolo, tra virgolette, cioè devi stare attento a fare la cosa, la tua magia, e poi in più a stare attento anche
1: guardare
0: a quello
1: il pubblico. Assolutamente
0: che
1: lì.
0: Fanno, no? E hai mai usato la magia per uscire da una situazione imbarazzante?
1: Vero.
0: Dici, come lo fai a sapere? Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo anche fuori dalla scena?
1: Vero.
0: Ti è capitato che qualcuno scoprisse un tuo trucco?
1: Vero, sì.
0: Un essere umano normale o anche lui?
1: Sì, anche agli inizi. All'inizio è stato bellissimo. Cioè, ripensandoci, vabbè, ora è bellissimo perché... Vabbè, però comunque
0: vabbè,
1: è stato
0: bello che qualcuno, certo.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma è umano. Cioè, perché dobbiamo essere supereroi? Comunque
0: giusto.
1: C'è il trucco, però la cosa bella è renderlo... cioè rendere tutto il contesto bello. Quindi...
0: Giusto. Se potessi avere un vero potere magico, smetteresti di fare il prestigiatore?
1: Penso falso. Falso.
0: No, se lo sai tu.
1: Falso. Sì. Te l'ho chiesto quasi, era quasi
0: e
1: una domanda.
0: E che potere magico vorresti avere? Facciamo finta che uno lo può scegliere.
1: Leggere nella mente.
0: Sì.
1: Sì, bellissimo.
0: Io il teletrasporto.
1: Sì, effettivamente sì. Mi sono bruciato il potere magico.
0: Penso sia più perché quello di leggere nella mente un po' già lo si fa.
1: Però letteralmente.
0: Ce lo
1: intendo.
0: Vorresti proprio così,
1: sì,
0: lineare.
1: Sì, lineare.
0: Per risolvere?
1: In generale, una cosa che mi piace.
0: Sì. Tipo quel film, c'è un film famosissimo che lui leggeva la mente a tutte le donne. Che lo circondavano,
1: presente,
0: è fighissimo. Scusami, non mi ricordo il titolo.
1: Se te lo ricordi, me lo dici, me lo recupero.
0: Bello, un po' vecchietto, però bello. Un cast americano. Gioco solo per te, limited edition. Ti metto un po' alla prova, ma ci
1: Vai.
0: Divertiamo. Round 1, istinto puro, magia o realtà?
1: Devo scegliere uno dei due, giusto?
0: Sì,
1: istinto.
0: Ma non c'è proprio, Tony.
1: Round istinto o realtà?
0: Scusa un attimo, ma ho sbagliato io, perdonami. Magia o realtà? Scusami.
1: Ah, era istinto o ho sbagliato io, vabbè.
0: No, round 1 titolo, istinto puro. Ok, domanda.
1: Era il sottotitolo, benissimo.
0: Beh, perché non ho respirato, non ho dato
1: pause.
0: Non
1: l'avevo capito io, ok, perfetto.
0: Ho sbagliato io.
1: Dato la terza risposta, vai.
0: Esatto, magia o realtà?
1: Ok, magia.
0: Carte o mente?
1: Bellissima questa cosa.
0: E no, abbiamo fame.
1: Carte.
0: Palco o strada?
1: Strada.
0: Silenzio o applauso?
1: Beh, applauso.
0: Napoli o mondo?
1: Napoli.
0: Round 2, titolo, se fossi.
1: Bene, che bello.
0: Pausa, respiro, puntini, puntini. Se la tua magia fosse una canzone, quale sarebbe?
1: Alleria di Pino Daniele.
0: Bellissima. Se fosse un luogo di Napoli, quale sarebbe?
1: Posillipo.
0: Se fosse invece un'emozione?
1: Felicità.
0: Se fosse una parola?
1: Sorpresa.
0: E se invece fosse una persona che ti ha ispirato?
1: Mm. Beh, ripeto, lo stesso mago spagnolo che ti dicevo prima.
0: E se ti sforzi un po' andando prima di questo mago?
1: Prima di lui? Beh, ti direi mio padre a questo punto.
0: Ecco, te lo volevo dire io, perché me l'avevi detto all'inizio.
1: Sì, effettivamente sì.
0: È vero, perché poi tu forse sei andato già sull'aspetto più
1: professionale,
0: già magari che ti aveva dato qualcosa di familiare invece. Round 3, magia o verità? Preferisci sorprendere o emozionare?
1: Emozionare.
0: Meglio un trucco perfetto o una reazione autentica?
1: Reazione autentica.
0: La magia è tecnica o anima?
1: Direi entrambe, però se devo scegliere una delle due...
0: Sono curiosa, vediamo. Che non lo so
1: io. Direi entrambe, però direi a questo punto anima, che non è solo tecnica.
0: Però se non hai la tecnica, cioè la tecnica.
1: Se non c'è
0: la
1: tecnica,
0: avere.
1: sì.
0: Conta di più chi sei o quello che fai vedere?
1: Chi sono?
0: La meraviglia si crea o si scopre?
1: Si scopre.
0: Round 4, l'ultimo, poi ti lascio andare.
1: Stiamo combattendo, vai.
0: Napoli senza filtri.
1: Ok.
0: Napoli è?
1: Cultura.
0: Il tuo primo pubblico è stato?
1: A strada.
0: Un sogno ancora da realizzare?
1: Un palco ancora più grande.
0: Una paura che hai superato?
1: Esibirmi davanti ad un pubblico.
0: Wow.
1: Sì.
0: Una parola per chi ti segue?
1: Credeteci.
0: Che bello, credeteci. Guarda, la paura che hai superato è...
1: Sì, era letteralmente l'opposto da piccolo.
0: Quindi... Mi ha emozionato tantissimo, bellissima. Quindi hai superato...
1: Sì, ho superato questa parte, quindi l'esibirmi davanti ad un pubblico. Quindi inizialmente facevo tutto davanti ad uno specchio o al massimo a familiari. E poi con calma, piano piano, sia per strada, sia amici di amici, quindi già persone tra virgolette sconosciute, lì c'è stata una sorta di sblocco, perché essendo io come persona da piccolo forse un po' di più, molto timido, fare magia su un palco davanti a persone era una cosa impensabile.
0: Certo.
1: Quindi rivedermi ora su un palco, una foto, dico, ma non sono io, possibile. Quindi sono contento.
0: Che bella storia, vedi, perché poi grazie anche ai propri sogni, all'arte, uno riesce anche ad avere, a sbloccarsi, avere quell'autostima.
1: Esatto, sì.
0: Quella forza di mettersi in gioco. Quindi bravo anche per la parola credeteci, perché è fondamentale. Noi vi lasciamo a proposito di Napoli, colori, la magia con la città di Pulcinella, di Cima Rosa, e noi torniamo tra pochissimo per concludere il viaggio di Tony Di Palma.
1: A tra poco.

0: E ci siamo, eccoci qui tornati con Tony Di Palma, Napoli senza confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E noi adesso, dopo aver raccontato il percorso, le radici, il presente, adesso guardiamo un po' avanti, no? Perché chi vive di sogni non si deve fermare mai, questo lo ricordiamo ogni giorno ai nostri amici che ci ascoltano. E voglio chiederti, Tony, cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa c'è nel tuo futuro? Non è un titolo di una canzone, ho detto tipo...
1: Adesso parte la canzone, quindi non posso più parlare.
0: Esatto. Il futuro. Vai.
1: Allora, io vorrei fare dei tour a teatro. Perché il teatro...
0: Non l'hai fatti ancora mai?
1: No, tour tuoi. Miei, spettacoli miei, no. Però è una cosa che voglio fare, infatti piccolo spoiler, ci sto lavorando, sto scrivendo un piccolo spettacolo mio da portare poi nei teatri, e quindi è bellissima, la magia del teatro.
0: Beh,
1: quindi,
0: ci siamo i tuoi fan.
1: Quindi quella è la cosa, sì.
0: Mi raccomando, lavoraci bene. E poi porteresti solo te come persona o c'è qualcosa che... Vabbè, sto chiedendo troppo.
1: Allora, no, in realtà... ci sono delle cose che non c'entrano nemmeno tanto con la magia, quindi magari io che sono uno strumento, un mio monologo, quindi unire la magia ma allo spettacolo, quindi creare un contorno. Ci sto, anche questo ci sto, cioè sto preparando tutto il contorno per poi uscire,
0: bello, importante
1: di fare varie cose.
0: Saper portare in scena più skills, più ti ho chiesto se lo suoni, se non lo suoni impara, semplice,
1: esatto.
0: Trovati del tempo e fallo, quello che vorrei fare.
1: Ed è anche molto difficile, magari dopo ti dico lo strumento, così no spoiler, è anche molto difficile,
0: ma
1: forse non è manco
0: difficile.
1: Commerciale, c'è tantissimo commerciale, non è tipo la chitarra.
0: La fisarmonica.
1: No, ancora meno.
0: Ma con quella...
1: Ancora meno.
0: Bello, poi mi dirai. E vabbè, infatti, cosa ci potrei anticipare? L'hai appena detto. E invece, oltre ai teatri, dove vorresti portare la tua magia nei prossimi anni, tipo anche tra 10 anni? Intanto tu ti vedi proiettato da qui a 10 anni, che farai ancora questo,
1: sì.
0: Intanto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Questo, sì, assolutamente.
0: Perfetto. E dove lo vorresti portare oltre il tuo tour?
1: Allora, vorrei sia... esibirmi appunto per spettacoli, ma anche partecipare a dei concorsi, perché esistono dei concorsi di magia dove ci sono proprio dei giudici.
0: Ma non è che esiste la scuola di Harry Potter, non lo sappiamo.
1: Questo non te lo posso dire, è un
0: lo
1: segreto.
0: Sai?
1: Mi ha detto di non posso dirlo.
0: Cioè, pure le scupe volanti ci sono. Ma
1: no,
0: raga,
1: no,
0: ma
1: ci sono dei concorsi di magia e dove ci sono dei giudici, e quindi partecipare ai concorsi lì è totalmente diverso dagli spettacoli, perché nel concorso lì non devi stupire un pubblico comune, babbani in questo caso, ma dei maghi.
0: Quindi i giurati sono i maghi.
1: È tosta lì è tosta, perché sanno tutto, quindi là non devono dire vabbè come hai fatto, ma come l'hai fatta. È un cambio di mindset totalmente diverso.
0: E questo concorso dove ti porta poi, scusa?
1: Allora, dipende dal concorso. Ce ne sono vari. Io ultimamente ho vinto il primo premio per il concorso da close up proprio al ring.
0: Sempre il ring, quello che da pugili.
1: Quello che da pugili, esattamente.
0: Okay.
1: Però siamo ancora tutti bene. Però ci sono tanti congressi, concorsi, cioè ad esempio a Bologna, a Roma e così via. Ce ne sono davvero tanti. Lì si sfidano i maghi. Più che sfidare. Sì, vabbè, sì, si sfidano, perché effettivamente c'è poi un premio finale.
0: Come le battle.
1: Sì.
0: Cioè, pure per i maghi.
1: Però nessuno fa freestyle.
0: Vabbè, ho capito, però vedi, ogni mondo ha una cosa da scoprire.
1: Delle battle sane, ma delle battle.
0: Bellissimo. E invece, che messaggio vuoi dare a chi sogna, proprio come hai fatto tu? No, che poi ti ha anche aiutato a migliorarti come persona.
1: Beh, pensare in grande. Quindi provare a pensare in grande, perché ho sempre dell'idea che se pensi 100 magari riesci ad arrivare a 20, ma se pensi già 20 sei basso.
0: Non partire
1: quindi
0: proprio.
1: Pensa già molto in alto, poi al massimo. E qua su questo c'è la mia ragazza che mi aiuta, perché lei è molto, molto razionale, io sono molto sognatore, e quindi io l'aiuto quando è troppo razionale a volare un po', e lei invece mi tiene un po' a terra. Stai sognando un po' troppo, quindi aspetta un attimo.
0: Sognare
1: sì, ma ci sono delle volte che bisogna sognare con un equilibrio. Esatto, lei mi conosce, quindi sa che ci può essere una delusione, quindi per salvaguardare il mio stato d'animo dice ok, va bene, ma resta comunque in equilibrio, perché altrimenti cadi e ti fai male. Mm-hmm. E questa cosa mi ha salvato varie volte in tante situazioni. Per questo ho...
0: Cioè, le donne, ragazzi, le donne, non mi fate essere di parte, però voglio dire, senza di noi non andate da nessuna parte, perché come vi partoriamo, vi mettiamo alla luce, così, come vi mettiamo alla luce, ma se tu ci pensi, perché uno c'è questa famosa frase, sì, fondamentalmente, che poi ti ritorna sempre nella tua vita a qualsiasi età, sì, a qualsiasi momento, perché c'è un perché, no, fondamentalmente, c'è un legame importante che poi viene dalla mamma, fino a trovare poi l'uomo che cresce, una donna accanto che poi...
1: Esatto.
0: È tutto là il segreto. E invece come ti piacerebbe essere ricordato di più? Come un mago o come qualcuno che ha fatto emozionare? Perché guarda che particolare questa domanda, perché...
1: Sei ipocrita a dirti solo emozionare. Sembra troppo, non una risposta banale, però direi un po' e un po'. Quindi sì, emozionare, però effettivamente ci vuole la magia. Altrimenti se fai solo emozionare ma non c'è della magia, non è più un mago. Quindi direi che entrambe sono molto molto collegate. Per me l'una non può esistere senza l'altra. Quindi la magia non può esserci senza l'emozione. Di conseguenza solo l'emozione senza magia non è uno spettacolo di magia.
0: Beh, come Tony Di Palma. E allora Tony Di Palma, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo perché è bella così com'è.
1: Secondo me te voglio bene. È una cosa molto, molto bella, più che parole, è proprio quasi una frase. Quindi sì.
0: È bellissima. Grazie mille, davvero,
1: grazie a te, davvero,
0: tanto di averci raccontato chi è Tony e anche di avermi stupito, no, in un certo senso. Davvero, mi raccomando, in bocca al lupo. Sono una tua fan, ti seguirò. Tienimi aggiornata su tutti i progetti e ragazzi io vi saluto, vi ricordo sempre di scaricare l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Voglio bene assai da Fabiola Ciminella e Tony Di Palma.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao raga, ciao.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

caro mondo, e chi se ne fu? O catarro è per l'influenza, i pastiglie sui panzarotti, rindovica la strafottenza, la politica è giudacita, o partite che regna panza, e non piatterra ughizzita.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Rai Radio Live Napoli.

viene a trobar. La casa mi se ve romara, viene a trobar. La casa vede solo bene, viene a trobar.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana. Pronto?
1: Signora, buonasera, sono Peppe, voglio al bar, ho portato quella cassa di Martini.
0: Ah sì, Peppe, vi apro subito.

0: chi stinda sta fotografia?
1: Ma è il subcomandante Marcos.
0: Chi è? Zio Isaac a Maradona, la Vez.
1: Tu proprio in virtù della tua condizione proletaria lo dovresti sapere chi è, no? Scommetto che ascolti solo Gigi D'Alessio, vero?
0: Signor, non dici Prezzan, pure Tatangelo ogni tanto.
1: Ah, io invece ascolto il Raiz, il Ferretti, il Sepe, i Tete Guà. Vuoi un MP3?
0: E care, signor, una cosa che si mangia.
1: Peppe, tu stai proprio rovinato. Il proletariato è stato la rovina della rivoluzione. Fai una cosa adesso, vattenne.
0: Grazie assai.

sabato di Amalante, bellissimo, 6 ore e mezza sono volato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

no race, has no face. It only has space, space, space, space.

0: paesano bravos, la voluta tuorn, che ne sento la dor, mi sanno milione c'è, che sento sabor, urguano non sa niente.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Drive Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre per questa nuova puntata di Round Naples con Silvio Martino. Oggi mercoledì 15 aprile 2026, continua velocissima questa settimana, siamo già a metà di questa settimana e anche a metà del mese di aprile. Si avvicina sempre di più l'estate, ma nel frattempo insomma succederanno tante altre cose e noi continueremo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Vi posso già dire che sono in arrivo un bel po' di interviste nelle prossime settimane e anche dei progetti interessanti su Rai Radio Drive Napoli. Per scoprirli in anteprima potete naturalmente seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo di un bel po' di release musicali da Napoli di questa settimana, di venerdì 17 aprile, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban, poi come ogni mercoledì ci sono le solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui vediamo, commentiamo un po' di link che ci sono tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale. Poi naturalmente parliamo delle principali news dal mondo musicale europeo, statunitense, sudamericano, insomma diamo uno sguardo a quello che accade in tutto quanto il mondo. Io direi di partire subito con la musica, lo facciamo con due dei tanti protagonisti delle prime notizie di oggi, Ciccio Merola e Clementino. Vi starete chiedendo, ma che c'entrano, che stanno combinando? Ve lo dico tra poco, ascoltiamo prima Tre che te.

0: La carica di Ciccio Merola e Clementino con la Napoli version di Terechete dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Ciccio e Clementino possono sembrare molto distanti, molto diversi musicalmente parlando, in realtà hanno tante cose in comune. Anche nelle vene di Clementino scorre vivo il groove napoletano, lo ha dimostrato in tantissimi pezzi durante la sua carriera, lo ha dimostrato anche con la cover che ha fatto a Sanremo l'anno scorso insieme a Rock Quant di Yes No Way di Pino Daniele, e lo ha dimostrato anche con questo brano che abbiamo appena ascoltato, che fonde un bel po' di generi musicali diversi. Comunque vi dicevo che sia Ciccio che Clementino sono tra i tanti protagonisti delle prime news di oggi, perché entrambi saranno ospiti di due brani diversi di due artisti dal mondo urban napoletano. Procediamo con calma, partiamo da Clementino, che sarà ospite in un nuovo singolo di Kid Lost che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà questo venerdì, appunto dopodomani, praticamente venerdì 17 aprile. Kid Lost feat. Clementino, probabilmente la prima volta che li sentiamo insieme, e questo nuovo singolo arriva dopo una urban hit, una street hit che aveva fatto Kid Lost in collaborazione con Envy, quindi due collaborazioni di fila. Naturalmente questo brano con Clementino è molto diverso musicalmente dal precedente, si sente già dallo spoiler che hanno pubblicato, perché è molto più aperto musicalmente parlando, mentre Ciccio Merola sarà ospite di Dedè, di un artista che ascoltiamo spesso in questo programma, che ha partecipato anche quest'anno a Sanremo Giovani. I due collaboreranno in questo brano che si chiama Senza Stress e che uscirà sempre questo venerdì, e queste release si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo scoperto nella puntata di ieri e a quelle che scopriremo tra poco, perché anche Tommaso Primo dopodomani torna con un nuovo singolo, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo proprio uno degli ultimi brani che ha rilasciato Tommaso Primo, Blue Angel.
1: Paradise City e Manhattan tra i cieli,

0: Og jeg sad simpelthen og siger mig, Gute, Gute.
1: Abbiamo ascoltato Tommaso Primo con Blue Angel e, come vi anticipavo, anche Tommaso sarà tra i tanti protagonisti napoletani delle release di dopodomani, di venerdì 17 aprile. Ci spostiamo ora dall'Urban, perché prima abbiamo parlato di Clementino e Kid Lost, di Ciccio Merola e Dedè, al cantautorato napoletano. Tommaso è un esponente eccezionale del nuovo cantautorato napoletano che si è fatto strada un po' negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Ecco, questo venerdì torna con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore, così come ha spoilerato negli scorsi giorni e nelle scorse settimane sui suoi profili social. Ha anche fatto sentire un po' di questo brano. È una canzone che arriva a praticamente un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo progetto ufficiale rilasciato, cioè il suo album Vangelo Secondo Primo, rilasciato a dicembre del 2024, quindi sicuramente c'è tanta attenzione per una delle voci più interessanti, appunto, del nuovo cantautorato napoletano, un artista molto stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena. Allora, aggiungiamo anche questa release a questo venerdì che si sta facendo sempre più fitto. Io credo che non riusciremo in soltanto un'ora, soltanto nella puntata di venerdì, ad ascoltare tutte queste canzoni. Sicuramente ce le porteremo anche nelle puntate della prossima settimana. Noi proseguiamo con la musica prima di aprire la rubrica Live Radar, e a proposito di nuove uscite ascoltiamo l'ultimo singolo che ha rilasciato Joshua, un brano che ha comunque un'impronta musicale napoletana, perché il producer di questo singolo è Dead Boy D, un noto producer della scena urban e non solo napoletana e italiana. Joshua, Colpi di fulmine.
2: Ora

0: debito.
1: Guayu, comunque questo singolo ha una vibe veramente unica, molto statunitense, e a proposito di musica internazionale, più tardi ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Comunque complimenti a Joshua per Colpi di Fulmine, il suo ultimo singolo. Leggevo qualche giorno fa un post sui social in cui si facevano tanti complimenti a questo brano, ma anche a Shablo, che effettivamente è stato uno dei primi a credere in questa bellissima voce del panorama soul, R&B e rap italiano. Proseguiamo con la musica, prima della rubrica Live Radar, e ascoltiamo Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me. Baby, do you-

0: il titolo di questo brano è diviso in due, perché c'è Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi, e anche musicalmente parlando si può dire che si può scindere in due parti questo singolo di Nicola Siciliano che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rap Napoli, l'ultima release cronologicamente parlando di NS, che è reduce da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli alla Casa della Musica la settimana scorsa, il 9 aprile. E a proposito di concerti e di eventi, è giunto uno dei vostri momenti preferiti della settimana di questo programma, e cioè la rubrica Live Radar. Non sapete cosa fare? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi diciamo un po' di eventi a Napoli e dintorni dal punto di vista musicale, eventi teatrali, spettacoli, manifestazioni che appunto ci saranno in questa settimana. Innanzitutto questa sera c'è un altro appuntamento con C'era una volta Scugnizzi, un musical storico. C'è anche questa sera una data di Luca Ravenna a Napoli per il suo Flamingo Tour 2026. Luca è uno dei comici e stand-up comedian più apprezzati in Italia. Giovedì, quindi domani, ci sarà una serata tributo agli ABBA che si chiama ABBA Dream, sempre a Napoli, mentre venerdì e sabato ci sono due tappe di Casa Surace per la loro riunione di condominio, che fanno appunto uno spettacolo live. Naturalmente c'è l'appuntamento calcistico di sabato per Napoli-Lazio per la Serie A, mentre per quanto riguarda concerti, sabato sempre a Napoli ci sarà la tappa napoletana del tour di Fra Quintale. Tra l'altro ho visto sui social un grandissimo successo delle prime tappe del tour di Fra Quintale, soprattutto a Milano. Non ci scordiamo che comunque sta arrivando la stagione di Fra Quintale per eccellenza, e cioè l'estate. E allora, chiudendo la rubrica Live Radar per questa settimana e parlando di Fra Quintale, lo ascoltiamo con Lunedì Blu.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte.

Wagyu comunque è automatico. Ogni volta che sento la voce di Fra Quintale, il mio cervello passa istantaneamente all'estate. È un po' come se fosse una formula, un'equazione matematica. Abbiamo ascoltato Lunedì Blu di Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Secondo me è perché in estate non si possono aprire i video, le storie su Instagram o i video su TikTok, che c'è sempre Fra Quintale come suono o come canzone di sottofondo. Comunque manca sempre meno all'estate, perché siamo già a metà aprile, come ricordavamo anche all'inizio di questa puntata. Quindi si può dire che ormai si fa sempre più vicino, e ce ne stiamo anche un po' accorgendo attraverso un bel po' di release di singoli che mirano a diventare delle hit estive. Ne parleremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo parliamo di altri artisti dal mondo urban, in questo caso più cantautorale italiano, perché Achille Lauro ha annunciato, sempre per questo venerdì 17 marzo, la deluxe edition del suo ultimo album, che si chiama Comuni Mortali. Questa deluxe si chiamerà Comuni Immortali, uscirà appunto venerdì. Contiene l'ultimo singolo che Achille ha rilasciato, che si chiama In viaggio verso il paradiso, che diventa il secondo della tracklist, e contiene anche tre brani inediti: la title track Comuni Immortali, La città degli angeli e La via dei guai. È un progetto che con i nuovi singoli conterrà delle canzoni che hanno macinato dei numeri molto grandi, soprattutto nelle piattaforme di streaming. Incoscienti giovani sta a oltre 88 milioni di streaming, sta quasi a 80 milioni Amore disperato, anche Amor è andata molto bene, anche Perdutamente a quasi 25 milioni di streaming. Insomma, è un progetto che è stato veramente molto ascoltato. Tra poco parliamo di altre release di questo venerdì. Ascoltiamo prima, a proposito di primavera che stiamo vivendo, Petit con Aspettando Primavera. È tutto okay?

L'ultimo singolo di Petit abbiamo ascoltato Aspettando Primavera su Rai Radio Rave Napoli, un brano che naturalmente contiene il sample di Primavera di Marina Rey, una canzone che risale al 1997. Petit ha deciso di prendere questa canzone e di costruirci intorno il concept di questo nuovo singolo e naturalmente parte del ritornello. Tra l'altro questo è un brano che è uscito proprio il giorno di Primavera, Primavera che abbiamo festeggiato in diretta perché quest'anno è capitata alle 15.46 proprio in questo programma In Around the Nipples. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di altre release di questo venerdì. Prima di parlare di progetti più grandi, parliamo di un paio di album che sono stati annunciati da artisti emergenti della scena urban italiana, perché Maito ha finalmente annunciato il suo album, il suo primo disco ufficiale che si chiama Genesi e uscirà questo venerdì. Maito è un rapper che abbiamo scoperto pian piano attraverso un po' di mosse che ha fatto sui social e un po' di collaborazioni, l'ultimo feat l'ha fatto con Jake La Furia, e poi ha annunciato un nuovo album anche Overlapa, questo disco, il suo primo disco, si chiama Mattone e uscirà sempre questo venerdì 17 aprile, un'altra giornata piena di release. Per quanto riguarda altri progetti, uscirà il tanto atteso album di Madame che si chiama Disincanto, anticipato da 3 brani, droppati quasi tutti praticamente a sorpresa, sia il primo, la title track Disincanto, che il secondo Ok, che il terzo che si chiama Rosso come il fango, rilasciato un paio di giorni fa. Uscirà anche sempre venerdì un nuovo album di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale, anche Cosmo torna con un album che si chiama La Fonte e anche Arisa con un disco che si chiama Fotomosse. Questi qui sono soltanto pochi dei progetti che usciranno, non abbiamo parlato ancora dei tanti singoli che verranno rilasciati, ma ne parleremo domani, poi li ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle successive. Nel frattempo, visto che il tempo corre velocissimo, proseguiamo con la musica prima di aprire la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Uè, lo

0: caso.
1: Tropico con Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso continua l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di questo venerdì da Napoli e dintorni: il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino, il nuovo brano di Ciccio Merolla e Dedè, il nuovo singolo di Tommaso Primo, il disco di Achille Lauro e altre uscite. E poi c'è stata la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora passiamo alla seconda rubrica solita del mercoledì, quella sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, in generale, insomma, nel resto del mondo. E spesso e volentieri troviamo dei link interessanti tra la musica napoletana, italiana e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, perché sta cucinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, cioè Samurai J. Noi lo chiamiamo così perché subito ci capiamo. Che cosa ha combinato Samurai J negli ultimi giorni? È andato in Spagna a un festival che si chiama Los 40 Primavera Pop 2026 a performare insieme a Nayara la versione spagnola di Ossessione, che si chiama Obsessione, che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Praticamente a livello strutturale e tecnico cambia poco tra la versione naturalmente italiana e quella internazionale, in questo caso spagnola. E Samurai J sembra avere delle mire espansionistiche per quanto riguarda la sua musica e sembra voler conquistare anche con questa Obsessione la Spagna e il mercato musicale spagnolo. Io credo che con la giusta hit e con magari le giuste mosse, facendosi conoscere anche dal pubblico spagnolo, sia una cosa anche plausibile. Tanto farà secondo me il suo nuovo album, in cui probabilmente troveremo diversi brani con questo tipo di sound più latino mediterraneo, così come Halo, la sua precedente hit. Vedremo, naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco continuiamo a parlare dei

Di solito ascoltiamo la versione italiana, questa volta, visto che siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, visto che abbiamo parlato dei concerti che ha fatto Samurai J in Spagna, abbiamo ascoltato la versione spagnola di Obsession, Samurai J featuring Nayara su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a parlare di link tra musica italiana e scena musicale internazionale, soprattutto latina, parlando del grande successo che sta facendo la testa gira di Fred De Palma featuring Emi Schilla e Anitta. Abbiamo già parlato di questo brano quando uscì e anche dell'importanza della collaborazione, perché Anitta è una delle artiste latine più ascoltate, conta più di 36 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming e dei brani super ascoltati come Downtown, come San Paolo di The Weeknd, come Envolver. Insomma, è una grandissima artista riconosciuta a livello mondiale. La testa gira sta salendo sempre di più in classifica in Italia dopo una partenza non ai livelli di adesso. In questo momento sta al 28esimo posto circa nelle charts di streaming in Italia, macina più di 130.000 streaming ogni giorno, ma il dato impressionante sta sui social, perché il suono di questa canzone è andato virale e sono stati fatti centinaia di migliaia di video con questo suono di sottofondo. Quindi credo che Fred De Palma abbia tra le mani una delle possibili hit di quest'estate 2026, che tra l'altro ha rilasciato anche in un periodo in cui non tanti hanno deciso di rilasciare appunto le loro hit estive, ma credo che insomma nelle prossime settimane ne arriveranno tante altre. Complimenti a Fred De Palma, che come fit italiano ha scelto un suo amico e un artista che sta bene sia nel rap e sul boom bap che in un brano dal sound del genere più latino. Allora lo ascoltiamo insieme, Fred De Palma featuring Anitta e Emi Schilla, La testa gira.

E penso che l'ascolteremo un po' questa canzone durante quest'estate. Abbiamo ascoltato La testa gira di Fred De Palma featuring Anitta e Demi Schilla, la personale hit estiva di Fred, anche se Fred ha detto che non è l'unico pezzo che ha per questa stagione calda 2026, quindi probabilmente in arrivo nuova musica e non si ferma qui. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di concerti. Tranquilli Vayu, ho visto cosa sta succedendo al Coachella e ho visto il grande clamore mediatico che c'è intorno a diverse performance. Ne parleremo brevemente oggi, ma soprattutto la settimana prossima. Parliamo prima però di questo grande concerto che ha fatto Charlotte Witt a Genova, di cui si è parlato tantissimo. Ha raccolto più di 20.000 persone a Piazza Matteotti ed è stata una data importante per un'artista internazionalmente riconosciuta, una data che non è stata fatta a Milano, udite udite, perché nella maggior parte dei casi, ne parliamo spesso, gli artisti scelgono quasi sempre città del nord. In questo caso siamo sempre in Nord Italia perché siamo in Liguria, ma comunque non è Milano. Speriamo che magari un po' di artisti possano scendere anche un po' più a sud, magari a Napoli, magari in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, che sono sempre meno considerati da tanti artisti internazionali per i loro tour europei o mondiali che siano. Per quanto riguarda il Coachella, non so se avete visto, non so se vi è capitata una storia su Instagram anche per sbaglio, ma si è esibito Justin Bieber quest'anno al Coachella. Tra l'altro ha percepito uno dei cachet più alti della storia di questo festival statunitense e una performance che ha fatto impazzire internet. Io non sono particolarmente fan di Justin Bieber, cioè non lo ascolto tantissimo, devo dire la verità. Comunque riconosco il suo spessore e l'importanza che ha avuto per la musica mondiale. Ho visto, comunque ho percepito questo grande fermento per questa performance, che approfondiremo la settimana prossima. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Abbiamo ascoltato Juelier e non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in tutto quanto il mondo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto, prima di approfondire l'argomento, notiamo che c'è ancora questa forte carenza di rap nelle classifiche. Non abbiamo una grossa hit hip hop statunitense e mondiale da un bel po' di mesi a questa parte. Ci sono diverse differenze in classifica rispetto alla settimana scorsa, scendono diversi brani come Ordinary di Alex Warren, come alcuni brani di Zara Larsson, mentre rientrano in classifica, grazie alla performance al Coachella, molti brani di Justin Bieber, come Love Yourself, che sta intorno al 28esimo posto al momento, come Sorry intorno al 18esimo, come Daisy al 16esimo, Baby al 12esimo, e addirittura ci sono dei brani che sono rientrati anche in top 5, come Beauty and a Beat al 3° posto, macina oltre 5 milioni di streaming ogni 24 ore. Questo è un singolo in collaborazione con Nicki Minaj, contenuto all'interno dell'album di Justin Believe del 2012. Il podio è cambiato, sì, rispetto a mercoledì scorso. Al 5° posto c'è Stateside plus Zara Larsson, al 4° Risky Tool di Bruno Mars, al 3° appunto Justin Bieber, al 2° Baby Doll di Dominic Fike, mentre al 1° posto c'è Swim dei BTS, che continua a macinare dei numeri altissimi nelle piattaforme di streaming. Questo brano fa quasi 7 milioni di streaming ogni giorno. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì e proseguiamo con le canzoni della puntata di oggi di Around the Naples.

Sono quasi le 16, il che significa che è già finita praticamente l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Questa puntata mi sembra volata, abbiamo parlato tanto di tante cose, di un bel po' di release di venerdì prossimo, cioè di dopodomani, venerdì 17 aprile, del singolo di Kid Loss e Clementino, Ciccio Merola e Dedè, Tommaso Primo. Abbiamo parlato di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban, dal Cantautorato, Achille Lauro, un altro bel po' di progetti che usciranno appunto dopodomani. Poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato di Samurai J, che si sta spostando con la musica anche in Spagna, della hit di Fred De Palma, del Quascella, del concerto di Charlotte De Witt a Genova e delle classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi c'è il podcast di ogni puntata che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Basta andare nella sezione dei podcast o nella pagina della radio, vi usciranno tutti i vari programmi, cliccate su Around the Naples e riascoltate e recuperate tutti gli episodi. E Around the Naples vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Pizza D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

orecchie disonesta, non sento una verità. Italia bella,

sobie wyś, jej gizę wakata.

non va. Italia che sentinella, che roba ne città. Italia è giustizia, capiamo solo chi non può mangiare. Italia federalista.

Als er weer jaren zult.

Pesa ca sangue con la ndarani, ta cazza la spinina e quello che suri. Ma poi sto un bisogno e non ci faccio giù. Ma piglio filo busso fino a dove tu. Ma piglio filo busso fino a dove tu. Voglio.

così scurtata. Si va a mezzo mano e non mi sfrutti giù. I poca batteria faccio stick tu tap un baby. Pare che tu stick tu. Si carica con un casero un boom.

0: qualsiasi cosa sulla
1: Rai terra. Radio Live Napoli.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie onco-ematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata. Un bambino che può tornare a sognare. Una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta. E ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia e non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto, è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale, capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate. Stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no?
0: È
1: vero.
0: Siamo
1: cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto il ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato loro, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che togli qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che beh, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere, a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura proprio una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto è il compagno di mia figlia napoletano, quindi conosco bene.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino. Non ci stanno guerre.

0: tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta, hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello.
1: Se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti

una conduttrice. E quindi, insomma, io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda, nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è le emozioni che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale. Per questo io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle, e quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervento

0: un'intervista con te, io di là c'è tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
1: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
0: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità, e poi hai il rischio che non possa piacere diversamente. Ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
1: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
0: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
1: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
0: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti, e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
1: la solita trafila,
0: un altro anno di lavoro,
1: esatto,
0: insomma.
1: E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
0: Sarà un piacere tornare.
1: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra, e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
0: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bimba, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sei salito sul palco, hai voglia? Tenevo 11 anni più o meno. Era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre, altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Signore e signori, benvenuti a tutti su questa nuova Napoli Charm & Shine Cat. Per questioni di sicurezza vi raccomandiamo di mettere i bagagli a mano negli appositi armadietti. Ricordiamo che su questo modo è vietato usare apparecchiature elettroniche, computer portatili, lettori di MP3, PlayStation. Se ve li troviamo, ve li sequestriamo e ce li portiamo a casa nostra. Inoltre vogliamo ricordarvi che... Durante il volo verrà offerto un rinfresco, state sedute ai vostri posti, non vi avventate, i pacchetti di salatini sono uno a testa e basta. Su questo volo è tassativamente vietato fumare, è inutile che vi andate a fumare la sigaretta in bagno perché se vi acchiappa lo steward ve la spegne sul dorso della mano. L'arrivo è previsto tra 5 e 6 ore perché noi andiamo piano per sparagnare un po' di nafta. Assistenti di volo pronti al decollo? Accenna su questa sigaretta e metti in moto.
1: Eravamo in 120 su quel volo per l'Egitto, tutto quanto a Fuburgo.

mentre t'astringe, o scosse tue vicine, state scedate, si vuoi sta scedate, ma fa verino.

like being mad? Do you like being mad? Do you like being mad?

0: succhio niente, un succhio niente.
1: È una, è due, è una e due, tre e quattro, una e due. È come amara sta qua sante, una e due. Sta bottigliere su che frutta schiatta sotto.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifal, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

c'era un re con manie di grandezza, re Vittorio Emanuele, con un regno da operetta. Ed intorno c'erano tanti altri regni, tutti grandi. Così per disperazione lui cercò una soluzione. Cominciò da Cavour, Mazzini e Garibaldi, e poi coinvolse tutti quanti.

così sotto una sola bandiera, cominciò la tiritera tra i briganti e di Savoia. Colpa tua, colpa mia, tutti sempre insoddisfatti, nord e sud, cani e gatti. Metternich l'aveva detto, ma pensarono ad un dispetto. C'era troppa differenza tra Rigemano e Cosenza, e tra Alpi e Madonie, proprio niente da spartire. Ma la cosa più tremenda è che la differenza aumenta. Perciò attenti al manuale, rileggetevi il copione, sventolare il tricolore è una vera provocazione.

Questa figlia dei Savoia, questa Italia da operette, questa Italia dei valori, lunga lunga, stretta stretta. Da Pontida a Mercogliano, da Monopoli a Belluno, tutti avanti, miei prodi, tutti figli di nessuno. Chi è rimasto imbottigliato cerca scampo contro mano, chi è fedele alla Padania e chi ha napolitano. Ma che bella rimpatriata, ma che bella fregatura, c'è chi brucia la bandiera e chi incendia spazzatura.

quanto poi ci avrebbero da dire francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Ciao un coppa a una città che si fa fredda per si perdonare. Ciao un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

questa sera è luna piena. Lasci un incendio che mi è venuto seco. E a lui che fa lo fa. Che fa chiamare l'amore. Che fa scegliere un lupo col bosco. Sta luna. Che scarfi abbronza a chi accompagna la notte. Che fa tremare senza essere a morte. Che faccia ianco con mia cera. C'è indosso questo sangue e ci avvelena.

0: el área se está dañando. Ne mancano otto sopra di città. E tu un goppo in montagna che nuvola da mia tappazia. Figli e mamma, guaglione senza scuorne. Scugnizza ammartanate saranno appuntamento. S'arrocchiano, s'accoppiano. Mangiano un papà di cozze e zucchero filante. Pizza e mozzarella, zizzi e latte da fuori. Scumme caffè.
1: Perepè, perepè. Better back.

0: Nessun una veppa d'arappo vicino a te. Casi numero uno, ne nascono mille, a mille e a mille. Luna chiara, luna scura, tu t'addormi sopra i muri, con la schiena dondoleggi, tutta stesa ti culleggi. Hai sognato questa terra, ma qua giù c'è sempre guerra. Dormi, luna, che tu puoi, fai sognare pure a noi. Gela, c'è un cielo in aquilone, stanotte mi suo mare è caduta una stella. Quando ha peccato i femmini, stu mare ha fatto fame. Le suone non si spezzano con tanta facilità. Mamma mia bella, quanto tempo è passato, quanto tempo. Ad anno infine mo n'hanno vista e n'hanno vista. Eccola la luna, stanotte tutta elegante, con mano ruffiana all'angoppo, guarda e se sentiva con me. Pare come se mi volesse dire, facitemi suonare, facitemi cantare. Son galone e canzone, son galone e canzone. Ah, se ci potessi ammettere il tenno in coppa alla luna, si potesse diventare pure io, non mi pulisciella.
1: L'amore, l'amore, l'amore. Che animale sia st'amore? Siamo non ha giacciato dottore, filosofo, poeta e miere che me lo faccia dicere. Uno che veniva fra un follic diceva che era un'ape. Che quando ti grida che ti dia miele ti schiaffa tanto uno spugno in corpo. Si voglia le femmine, li fa buttare la pancia. E dice che non ce lo barai lo spaziale, che diceva piccele lava e come lava amore. Nuvarviera, Nuvarviera diceva che era una sangue sugo, che si attacca all'opera terra e ne dall'asse si non sa botte da sangue. A così amore mi succelo d'un'ora, che secondo sangue è l'omma. E non barai da un sangue un'acciare, che diceva succia l'estia la borsa e stuccia il corpo, stolto è chi compra con due sangue amore. La vecchia diceva che erano pollici, praticando a fare di ventola perché porta la scelta, mozze che fuia e trombe li suona. Si schiaffa se talibano il femmina e di cazzone l'uomo. L'uccello cantando purcello con nella ripigliata. Sempre intorno a voi, o donna ma giro. Ma che voglia? Pietà, sono un povero malato.
2: Non è questo l'ospedale?
1: Ma allora posso trovare la sanità mia.
2: E da chi la puoi trovare?
1: Da te, medica pietosa.
2: Non mi conosco abile.
1: Sacci che fai un male, ma lo puoi anche sanare.
2: Or via, dimmi, di che patisci?
1: Tutto lo male mio andava. Credo che se morì a scaricare dal pensiero.
2: Ah, alla larga, perché sei corpo infetto. Trova ripeto
1: al lazzaretto. Vado a prego cielo, poi che da me sanà non hai colie, che può un corpo avere, sto male mio.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

setta fusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana?

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

gli scrive sta canzone è perché mo dice cuore e voglio ridere pazzia stasera sono

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: c'è un secondo cattivo, sì. Certamente il cocco non è proprio tantissimo, ma però sono convinto che nessuno canta così. Sono proprio un cattivo, sento si scassi, sento si scassi. Però così mi che si nota così facile da fare.
1: E metta voi, metta voi, metta voi.
0: Mostro, mostro, sono troppo, troppo mostro. C'è il cocco non cocco nulla, se vuoi pescare, c'è il cocco cosa non la faccio, ma sicuramente sì. Tu non pensa una cosa che non devo si rispetta, ma però continuamente che nessuno sapeva cantare così. Sono proprio un cattivo, sento si scassi, sento si scassi. Ma da rivolti che si nota così facile da fare.

Ma però come se ne sei chiuso, mica mi fa dire che sono come schisì. Ma che non ti cito lui, poi noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi,

0: să ne va.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

uscire scura, ma non sarà stasera, ma tu hai passato. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola, braccio a te

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Drive Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre per questa nuova puntata di Round Naples con Silvio Martino. Oggi mercoledì 15 aprile 2026, continua velocissima questa settimana, siamo già a metà di questa settimana e anche a metà del mese di aprile. Si avvicina sempre di più l'estate, ma nel frattempo insomma succederanno tante altre cose e noi continueremo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Vi posso già dire che sono in arrivo un bel po' di interviste nelle prossime settimane e anche dei progetti interessanti su Rai Radio Drive Napoli. Per scoprirli in anteprima potete naturalmente seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo di un bel po' di release musicali da Napoli di questa settimana, di venerdì 17 aprile, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban, poi come ogni mercoledì ci sono le solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui vediamo, commentiamo un po' di link che ci sono tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale. Poi naturalmente parliamo delle principali news dal mondo musicale europeo, statunitense, sudamericano, insomma diamo uno sguardo a quello che accade in tutto quanto il mondo. Io direi di partire subito con la musica, lo facciamo con due dei tanti protagonisti delle prime notizie di oggi, Ciccio Merola e Clementino. Vi starete chiedendo, ma che c'entrano, che stanno combinando? Ve lo dico tra poco, ascoltiamo prima Tre che te. Buona.

0: La carica di Ciccio Merola e Clementino con la Napoli version di Terechete dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Ciccio e Clementino possono sembrare molto distanti, molto diversi musicalmente parlando, in realtà hanno tante cose in comune. Anche nelle vene di Clementino scorre vivo il groove napoletano, lo ha dimostrato in tantissimi pezzi durante la sua carriera, lo ha dimostrato anche con la cover che ha fatto a Sanremo dell'anno scorso insieme a Rocco Hunt di Yes No More Way di Pino Daniele, e lo ha dimostrato anche con questo brano che abbiamo appena ascoltato, che fonde un bel po' di generi musicali diversi. Comunque vi dicevo che sia Ciccio che Clementino sono tra i tanti protagonisti delle prime news di oggi, perché entrambi saranno ospiti di due brani diversi di due artisti dal mondo urban napoletano. Procediamo con calma, partiamo da Clementino, che sarà ospite in un nuovo singolo di Kid Lost che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà questo venerdì, appunto dopodomani, praticamente venerdì 17 aprile. Kid Lost feat. Clementino, probabilmente la prima volta che li sentiamo insieme, e questo nuovo singolo arriva dopo una urban hit, una street hit che aveva fatto Kid Lost in collaborazione con Envy, quindi due collaborazioni di fila. Naturalmente questo brano con Clementino è molto diverso musicalmente dal precedente, si sente già dallo spoiler che hanno pubblicato, perché è molto più aperto musicalmente parlando. Mentre Ciccio Merola sarà ospite di Dedè, di un artista che ascoltiamo spesso in questo programma, che ha partecipato anche quest'anno a Sanremo Giovani. I due collaboreranno in questo brano che si chiama Senza Stress e che uscirà sempre questo venerdì. E queste release si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo scoperto nella puntata di ieri e a quelle che scopriremo tra poco, perché anche Tommaso Primo dopodomani torna con un nuovo singolo. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio uno degli ultimi brani che ha rilasciato Tommaso Primo, Blue Angel.
1: Paradise City e Manhattan tra i cieli,

0: sempre insieme con te, con te.
1: Abbiamo ascoltato Tommaso Primo con Blue Angel e, come vi anticipavo, anche Tommaso sarà tra i tanti protagonisti napoletani del release di dopodomani, di venerdì 17 aprile. Ci spostiamo ora dall'Urban, perché prima abbiamo parlato di Clementino e Kid Lost, di Ciccio Merola e Dedè, al cantautorato napoletano. Tommaso è un esponente eccezionale del nuovo cantautorato napoletano che si è fatto strada un po' negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Ecco, questo venerdì torna con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore, così come ha spoilerato negli scorsi giorni e nelle scorse settimane sui suoi profili social. Ha anche fatto sentire un po' di questo brano. È una canzone che arriva a praticamente un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo progetto ufficiale rilasciato, cioè il suo album Vangelo Secondo Primo, rilasciato a dicembre del 2024, quindi sicuramente c'è tanta attenzione per una delle voci più interessanti, appunto, del nuovo cantautorato napoletano, un artista molto stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena. Allora, aggiungiamo anche questa release a questo venerdì che si sta facendo sempre più fitto. Io credo che non riusciremo in soltanto un'ora, soltanto nella puntata di venerdì, ad ascoltare tutte queste canzoni. Sicuramente ce le porteremo anche nelle puntate della prossima settimana. Noi proseguiamo con la musica prima di aprire la rubrica Live Radar, e a proposito di nuove uscite ascoltiamo l'ultimo singolo che ha rilasciato Joshua, un brano che ha comunque un'impronta musicale napoletana, perché il producer di questo singolo è Dead Boy D, un noto producer della scena urban e non solo napoletana e italiana. Joshua, colpi di fulmine.

0: debito.
1: Wagyu, comunque questo singolo ha una vibe veramente unica, molto statunitense, e a proposito di musica internazionale, più tardi ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Comunque complimenti a Joshua per Colpi di Fulmine, il suo ultimo singolo. Leggevo qualche giorno fa un post sui social in cui si facevano tanti complimenti a questo brano, ma anche a Shablo, che effettivamente è stato uno dei primi a credere in questa bellissima voce del panorama soul, R&B e rap italiano. Proseguiamo con la musica, prima della rubrica Live Radar, e ascoltiamo Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me. Baby, do you-

0: Il titolo di questo brano è diviso in due, perché c'è Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi, e anche musicalmente parlando si può dire che si può scindere in due parti questo singolo di Nicola Siciliano che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rap Napoli, l'ultima release cronologicamente parlando di NS, che è reduce da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli alla Casa della Musica la settimana scorsa, il 9 aprile. E a proposito di concerti e di eventi, è giunto uno dei vostri momenti preferiti della settimana di questo programma, e cioè la rubrica Live Radar. Non sapete cosa fare? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi diciamo un po' di eventi a Napoli e dintorni dal punto di vista musicale, eventi teatrali, spettacoli, manifestazioni che appunto ci saranno in questa settimana. Innanzitutto questa sera c'è un altro appuntamento con C'era una volta Scugnizzi, un musical storico. C'è anche questa sera una data di Luca Ravenna a Napoli per il suo Flamingo Tour 2026. Luca è uno dei comici e stand-up comedian più apprezzati in Italia. Giovedì, quindi domani, ci sarà una serata tributo a ABBA che si chiama ABBA Dream, sempre a Napoli, mentre venerdì e sabato ci sono due tappe di Casa Surace per la loro riunione di condominio, che fanno appunto uno spettacolo live. Naturalmente c'è l'appuntamento calcistico di sabato per Napoli-Lazio per la Serie A, mentre per quanto riguarda concerti, sabato sempre a Napoli ci sarà la tappa napoletana del tour di Fra Quintale. Tra l'altro ho visto sui social un grandissimo successo delle prime tappe del tour di Fra Quintale, soprattutto a Milano. Non ci scordiamo che comunque sta arrivando la stagione di Fra Quintale per eccellenza, e cioè l'estate. E allora, chiudendo la rubrica Live Radar per questa settimana e parlando di Fra Quintale, lo ascoltiamo con Lunedì Blu.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

Guayu, comunque è automatico. Ogni volta che sento la voce di Fra Quintale, il mio cervello passa istantaneamente all'estate. È un po' come se fosse una formula, un'equazione matematica. Abbiamo ascoltato Lunedì Blu di Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Secondo me è perché in estate non si possono aprire i video, le storie su Instagram o i video su TikTok che c'è sempre Fra Quintale come suono o come canzone di sottofondo. Comunque manca sempre meno all'estate, perché siamo già a metà aprile, come ricordavamo anche all'inizio di questa puntata. Quindi si può dire che ormai si fa sempre più vicino e ce ne stiamo anche un po' accorgendo attraverso un bel po' di release di singoli che mirano a diventare delle hit estive. Ne parleremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo parliamo di altri artisti dal mondo urban, in questo caso più cantautorale italiano, perché Achille Lauro ha annunciato, sempre per questo venerdì 17 marzo, la deluxe edition del suo ultimo album, che si chiama Comuni Mortali. Questa deluxe si chiamerà Comuni Immortali, uscirà appunto venerdì. Contiene l'ultimo singolo che Achille ha rilasciato, che si chiama In viaggio verso il paradiso, che diventa il secondo della tracklist, e contiene anche tre brani inediti: la title track Comuni Immortali, La città degli angeli e La via dei guai. È un progetto che con i nuovi singoli conterrà delle canzoni che hanno macinato dei numeri molto grandi, soprattutto nelle piattaforme di streaming. Incoscienti giovani sta a oltre 88 milioni di streaming, sta quasi a 80 milioni Amore disperato, anche Amor è andata molto bene, anche Perdutamente a quasi 25 milioni di streaming. Insomma, è un progetto che è stato veramente molto ascoltato. Tra poco parliamo di altre release di questo venerdì. Ascoltiamo prima, a proposito di primavera che stiamo vivendo, Petit con Aspettando Primavera.

L'ultimo singolo di Petit abbiamo ascoltato Aspettando Primavera su Rai Radio Rave Napoli, un brano che naturalmente contiene il sample di Primavera di Marina Rey, una canzone che risale al 1997. Petit ha deciso di prendere questa canzone e di costruirci intorno il concept di questo nuovo singolo e naturalmente parte del ritornello. Tra l'altro questo è un brano che è uscito proprio il giorno di Primavera, Primavera che abbiamo festeggiato in diretta perché quest'anno è capitata alle 15.46 proprio in questo programma in Around the Nipples. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di altre release di questo venerdì. Prima di parlare di progetti più grandi, parliamo di un paio di album che sono stati annunciati da artisti emergenti della scena urban italiana, perché Maito ha finalmente annunciato il suo album, il suo primo disco ufficiale che si chiama Genesi e uscirà questo venerdì. Maito è un rapper che abbiamo scoperto pian piano attraverso un po' di mosse che ha fatto sui social e un po' di collaborazioni, l'ultimo feat l'ha fatto con Jake La Furia, e poi ha annunciato un nuovo album anche Overlapa, questo disco, il suo primo disco, si chiama Mattone e uscirà sempre questo venerdì 17 aprile, un'altra giornata piena di release. Per quanto riguarda altri progetti, uscirà il tanto atteso album di Madame che si chiama Disincanto, anticipato da 3 brani, droppati quasi tutti praticamente a sorpresa, sia il primo, la title track Disincanto, che il secondo Ok, che il terzo che si chiama Rosso come il fango, rilasciato un paio di giorni fa. Uscirà anche sempre venerdì un nuovo album di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale, anche Cosmo torna con un album che si chiama La Fonte e anche Arisa con un disco che si chiama Fotomosse. Questi qui sono soltanto pochi dei progetti che usciranno, non abbiamo parlato ancora dei tanti singoli che verranno rilasciati, ma ne parleremo domani, poi li ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle successive. Nel frattempo, visto che il tempo corre velocissimo, proseguiamo con la musica prima di aprire la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Guè, look

Tropico con Soli e Disperati nel mare meraviglioso continua l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di questo venerdì da Napoli e dintorni: il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino, il nuovo brano di Ciccio Merolla e Dedè, il nuovo singolo di Tommaso Primo, il disco di Achille Lauro e altre uscite. E poi c'è stata la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora passiamo alla seconda rubrica solita del mercoledì, quella sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, in generale, insomma, nel resto del mondo. E spesso e volentieri troviamo dei link interessanti tra la musica napoletana, italiana e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, perché sta cucinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, cioè Samurai J. Noi lo chiamiamo così perché subito ci capiamo. Che cosa ha combinato Samurai J negli ultimi giorni? È andato in Spagna a un festival che si chiama Los 40 Primavera Pop 2026 a performare insieme a Nayara la versione spagnola di Ossessione, che si chiama Obsession, che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Praticamente a livello strutturale e tecnico cambia poco tra la versione naturalmente italiana e quella internazionale, in questo caso spagnola. E Samurai J sembra avere delle mire espansionistiche per quanto riguarda la sua musica e sembra voler conquistare anche con questa Obsession la Spagna e il mercato musicale spagnolo. Io credo che con la giusta hit e con magari le giuste mosse, facendosi conoscere anche dal pubblico spagnolo, sia una cosa anche plausibile. Tanto farà secondo me il suo nuovo album, in cui probabilmente troveremo diversi brani con questo tipo di sound più latino-mediterraneo, così come Halo, la sua precedente hit. Vedremo, naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco continuiamo a parlare dei link tra musica latina e italiana. Ascoltiamo prima proprio Samurai J featuring Nayara.

Di solito ascoltiamo la versione italiana, questa volta, visto che siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, visto che abbiamo parlato dei concerti che ha fatto Samurai J in Spagna, abbiamo ascoltato la versione spagnola di Obsession, Samurai J featuring Nayara su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a parlare di link tra musica italiana e scena musicale internazionale, soprattutto latina, parlando del grande successo che sta facendo la testa gira di Fred De Palma featuring Emi Schilla e Anitta. Abbiamo già parlato di questo brano quando uscì e anche dell'importanza della collaborazione, perché Anitta è una delle artiste latine più ascoltate, conta più di 36 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming e dei brani super ascoltati come Downtown, come San Paolo di The Weeknd, come Envolver, insomma è una grandissima artista riconosciuta a livello mondiale. La testa gira sta salendo sempre di più in classifica in Italia dopo una partenza non ai livelli di adesso. In questo momento sta al 28esimo posto circa nelle charts di streaming in Italia, immagina più di 130.000 streaming ogni giorno, ma il dato impressionante sta sui social, perché il suono di questa canzone è andato virale e sono stati fatti centinaia di migliaia di video con questo suono di sottofondo. Quindi credo che Fred De Palma abbia tra le mani una delle possibili hit di quest'estate 2026, che tra l'altro ha rilasciato anche in un periodo in cui non tanti hanno deciso di rilasciare appunto

0: E penso che l'ascolteremo un po' questa canzone durante quest'estate. Abbiamo ascoltato La testa gira di Fred De Palma featuring Anit e Demi Schilla, la personale hit estiva di Fred, anche se Fred ha detto che non è l'unico pezzo che ha per questa stagione calda 2026, quindi probabilmente in arrivo nuova musica e non si ferma qui. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di concerti. Tranquilli Vayu, ho visto cosa sta succedendo al Coachella e ho visto il grande clamore mediatico che c'è intorno a diverse performance. Ne parleremo brevemente oggi, ma soprattutto la settimana prossima. Parliamo prima però di questo grande concerto che ha fatto Charlotte Witt a Genova, di cui si è parlato tantissimo. Ha raccolto più di 20.000 persone a Piazza Matteotti ed è stata una data importante per un'artista internazionalmente riconosciuta, una data che non è stata fatta a Milano, udite udite, perché nella maggior parte dei casi, ne parliamo spesso, gli artisti scelgono quasi sempre città del nord. In questo caso siamo sempre in Nord Italia perché siamo in Liguria, ma comunque non è Milano. Speriamo che magari un po' di artisti possano scendere anche un po' più a sud, magari a Napoli, magari in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, che sono sempre meno considerati da tanti artisti internazionali per i loro tour europei o mondiali che siano. Per quanto riguarda il Coachella, non so se avete visto, non so se vi è capitata una storia su Instagram anche per sbaglio, ma si è esibito Justin Bieber quest'anno al Coachella. Tra l'altro ha percepito uno dei cachet più alti della storia di questo festival statunitense e una performance che ha fatto impazzire internet. Io non sono particolarmente fan di Justin Bieber, cioè non lo ascolto tantissimo, devo dire la verità. Comunque riconosco il suo spessore e l'importanza che ha avuto per la musica mondiale. Ho visto, comunque ho percepito questo grande fermento per questa performance che approfondiremo la settimana prossima. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Ripples.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. Shhh, agire nudo tra stadia, rindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama...

Abbiamo ascoltato Juelier e non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in tutto quanto il mondo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto, prima di approfondire l'argomento, notiamo che c'è ancora questa forte carenza di rap nelle classifiche. Non abbiamo una grossa hit hip hop statunitense e mondiale da un bel po' di mesi a questa parte. Ci sono diverse differenze in classifica rispetto alla settimana scorsa, scendono diversi brani come Ordinary di Alex Warren, come alcuni brani di Zara Larsson, mentre rientrano in classifica, grazie alla performance al Coachella, molti brani di Justin Bieber, come Love Yourself, che sta intorno al 28esimo posto al momento, come Sorry intorno al 18esimo, come Daisies al 16esimo, Baby al 12esimo, e addirittura ci sono dei brani che sono rientrati anche in top 5 come Beauty and a Beat al 3° posto, macina oltre 5 milioni di streaming ogni 24 ore. Questo è un singolo in collaborazione con Nicki Minaj contenuto all'interno dell'album di Justin Believe del 2012. Il podio è cambiato, sì, rispetto a mercoledì scorso. Al 5° posto c'è Stateside plus Zara Larsson, al 4° Risky Tool di Bruno Mars, al 3° appunto Justin Bieber, al 2° Baby Doll di Dominic Fike, mentre al 1° posto c'è Swim dei BTS, che continua a macinare dei numeri altissimi nelle piattaforme di streaming. Questo brano fa quasi 7 milioni di streaming ogni giorno. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì e proseguiamo con le canzoni della puntata di oggi di Around the Naples.

Sono quasi le 16, il che significa che è già finita praticamente l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Questa puntata mi sembra volata, abbiamo parlato tanto di tante cose, di un bel po' di release di venerdì prossimo, cioè di dopodomani, venerdì 17 aprile, del singolo di Kid Loss e Clementino, Ciccio Merola e Dedè, Tommaso Primo. Abbiamo parlato di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban, dal Cantautorato, Achille Lauro, un altro bel po' di progetti che usciranno appunto dopodomani. Poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato di Samurai J, che si sta spostando con la musica anche in Spagna, della hit di Fred De Palma, del Quascella, del concerto di Charlotte De Witt a Genova e delle classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi c'è il podcast di ogni puntata che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Basta andare nella sezione dei podcast o nella pagina della radio, vi usciranno tutti i vari programmi, cliccate su Around the Naples e riascoltate e recuperate tutti gli episodi. E Around the Naples vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, settima puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Partiamo dal 1991 per arrivare al 1993, siamo nei primissimi anni 90 ed esce un album di Pino Daniele, Sottosole, che contiene due inediti, Quando e Sai come Focoro. Ovviamente sono due canzoni, in particolar modo Quando, che ricorderemo tutti per il film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse di Massimo Troisi. Una lunghissima puntata con tanti ospiti, ma prima di entrare nel vivo di questa settima puntata vi faccio ascoltare un audio che sicuramente ricorderete tutti grazie a Rai Te, che è un programma di Gianni Minà del 1992.
4: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio,
5: certo,
4: da tre.
5: Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
4: Ce li hai fatti apposta?
5: Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
6: Noi lavoriamo così.
7: Noi abbiamo, tu hai fatto i figli, ho fatto le musiche.
5: No, dici la verità,
7: per essere qua stasera.
5: Non è vero.
7: Al combinato.
5: Non è vero. Tu fai, lui fa il canzone, mi chiami e dici, ma ho fatto questa cosa, ma fai il film. Allora io attendo, nelle parti più malinconiche ci faccio parti più drammatiche, quando la musica ci sveglia ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così, tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
4: L'ultima è Credevo che fosse amore.
5: No, guarda che è una cosa, ma nessuno all'origine pensavo fosse amore.
4: Pensavo.
5: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cassetto e dice credevo. Mannaggia.
4: Pensavo che fosse amore.
5: Sì, com'è?
4: Era un calesso. Ecco, è un film.
5: Sia in inglese, ha ricevuto perfetto, ma in italiano, lui è italiano.
7: Mi è abituato più con l'estero, in spagnolo. Niente. In spagnolo funziona.
5: Ah, ti ero in brasiliano, non si sbagliava una parola.
7: Niente.
5: Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale.
4: Io credevo che fuera amor.
5: Esto. Sbagliato uguale pure in brasiliano.
4: No, in spagnolo.
5: Vabbè, comunque pensavo fosse amore invece
4: era un calesso. Sulle pene d'amore, sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
5: Lui ha fatto le musiche.
4: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
5: In amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo... è un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore, eh? A parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Sì, no, è una cosa da guadagni. Tu quando soffri ci guadagni.
7: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo: l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato più soffri e più scrivi meglio.
5: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffri
7: no,
5: io...
7: ma sei derubato.
5: E io soffro, faccio un film, però fanno un film di tre ore. Vabbè, tu basta soffri due giorni, fai una canzone di tre minuti. Ma io per fare un film di tre ore, cioè soffrì da quando ero piccolino proprio.
3: Fu una puntata esilarante in cui Massimo Troisi mise decisamente in difficoltà Gianni Minà, che insomma gli stravolse tutta la scaletta, però poi arriva il duo un coè, perché questa canzone, la canzone che ascolteremo tra poco, Sai come Focoro, fu scritta da Massimo Troisi per quanto riguarda il testo. Allora ascoltiamolo.
5: L'invitato a cena tutte le sere, poi ci trovava questo foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così a lui non la leggeva mai. Ma non lo so se non la leggeva oppure mangiava talmente bene che diceva io non la leggo, così mi invitano a donna.
7: E tu non lo volevi fare, perché no, io ci scrivo poesia, ma...
5: Io se fa così, se fa finta, se fa dice no, ma lascia stare che è una cosa da niente, e tu la insisti, infatti ha insistito e l'abbiamo fatto.
7: È vero.
5: E mo, allora, che vuoi, caro Minà? Che io la recito...
4: No, ma poi come te l'ha accettata lui questa...
5: L'ho pagato, come l'ha accettata. Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, in un momento...
7: No, ma resta venuto poi molto carino.
5: No, è una cosa, grazie a lui, molto bella.
4: Allora, ti prendo lo sgabello.
5: Lo sgabello che la poetessa dice.
4: Lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore.
5: Mamma mia. tu sei insieme a Nati, tu guardai. E prima ero tempo all'occhio, per si innamorare, già si era fatta andare sul cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu sei insieme a me. Io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si faceva andare sul cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, io me ne vado. Lo sai come fu il cuore quando sei sbagliato. Questa sera.
8: Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ah. Il mio pubblico...

0: Focore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, e abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Massimo Troisi oltre che quella di Pino Daniele e Gianni Minà. Questa mattina, visto che continueremo a parlare dell'album del 1991 che fu un grandissimo successo, Sottosole, dico subito che c'è un ospite che si chiama Matteo Saggese. Non siamo parenti, lo premetto, però sicuramente è mio fratello nell'anima, e una cosa certa è che è un grande producer, compositore e pianista. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A te,
0: tu in qualche modo fai parte della storia discografica di Pino Daniele in questo album, appunto, che contiene tra l'altro la hit pazzesca che è Quando. E allora raccontami cosa avvenne.
1: Avvenne che io stavo lavorando ad un altro progetto di Pino, che mi aveva chiesto di fare delle cose per lui, per un artista. In quell'occasione quindi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli piacque quello che facevo, e alla fine di questo album, ma non mi ricordo esattamente i mesi, quello che era, lui disse: senti, ma io sto facendo un nuovo disco mio di brani, alcuni sono, anzi sono quasi tutti edite, però ce ne sono un paio, insomma, tastiere, ti farebbe piacere suonare? E io chiaramente dissi: Pino, quando t'aggiarà, insomma, sono ma che sei pazzo tu, qua, là, così, dice, no, a me piace quello che fai. Non era un periodo in cui Pino veniva dai bypass, no, quel periodo così, quindi stava in convalescenza, stava benissimo, era dimagrito e studiava molto. Era un periodo che studiava con questo chitarrista americano, Mike Goodrick, mi sembra, non vorrei sbagliare, è stato anche il maestro di tutti i suoi, di Mike Stern, di Pat Metheny e non ricordo chi altro. Quindi mi raccontò che aveva questo progetto, che aveva riarmonizzato questi brani splendidi. Qui quando mi invitò, io ne fui lusingato, insomma, seppur un lavoro marginale, perché non è un quell'album è principalmente Pino, la sua chitarra, le sue riarmonizzazioni, diciamo che non c'era un grosso spazio per le tastiere, però fu un'occasione per stare un po' di giorni a casa di Pino e di lavorare a quei capolavori, insomma. Non mi sembrava vero quando lui mi faceva degli accordi di Quando, per esempio, cioè, pure mi dicevo che bella falle, cioè che mi chiedeva lui a me cosa fare, insomma, mi sembrava un po' buffa come cosa, però ne fui lieto e scoprì una persona che, insomma, rara e preziosa, oltre la musica, almeno nella mia piccola esperienza, e breve, è stata un'esperienza bellissima.
0: Matteo, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso, indimenticabile, e poi tra l'altro suggella sempre questa collaborazione, questa unione, questo sodalizio con il grande Massimo Troisi. Il brano in questione, l'abbiamo detto prima, è Quando, su Rai Radio Live Napoli a Moppino, e poi torniamo a parlarne.

0: quando Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli a Moppino. Con me c'è sempre il pianista Matteo Saggese e in questo brano ci sono le tue tastiere. Come ti senti oggi dopo tanti anni a pensare che in questa canzone ci sei anche tu?
1: Mi sembra ancora un sogno, non mi sembra possibile. Mi sento di aver vissuto un privilegio unico nel registrare, nell'ascoltare, insomma, prima che fosse released questo capolavoro. Insomma, lui mi ricordo ancora quando io scesi da Londra, lui venne a prendermi.
0: Diciamolo a chi non lo sa, Matteo Saggese vive a Londra ormai da una vita e quindi tanti lavori italiani che tu hai fatto, ricordiamo che hai composto le musiche di Sole e di Azzurro di Giorgia, per dirne uno, Ti penso e cambia il mondo di Celentano, Diamante in collaborazione insomma con De Gregori e Verniaghi, Diamante di Zucchero e tanti altri. Quindi comunque tu da Londra hai sempre lavorato anche con la musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Quindi arrivi da Londra, arrivi in aeroporto, dove arrivi? A Roma o a Napoli?
1: No, arrivo a Roma perché Pino abitava a Formia e mi venne a prendere con Dorina e i due, Alessandro e Cristina. E insomma, in macchina stava così, Dorina guidava, lui gli disse: sai, mo ti faccio sentire, abbiamo appena fatto, ho messo questo e quella, e mi suonò questa demo. Fra l'altro, che se, mo non voglio sbagliarmi, ma se non sbaglio, me la cantò, stava in macchina e la base suonava e io rimasi, voglio dire, puoi immaginare, mi commuovo ancora. E poi niente, poi andammo a casa sua e ho passato fra i giorni più belli forse della mia vita musicale, perché passare delle giornate a parlare di musica, a sentire musica, a lavorare ai brani che ho sempre amato come Cammina Cammina o Voglio di più e tutti gli altri capolavori che ci sono in quell'album, ti ripeto, mi sembra ancora un sogno.
0: E adesso ascoltiamo Voglio di più, che è una canzone che faceva parte dell'album Nero a metà del 1980, ovviamente nella versione di Sottosole del 1991, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Io sono sempre con il maestro Matteo Saggese, che in questo album è annoverato, cioè ovviamente alle tastiere, insieme a altri musicisti, amici, bravissimi ovviamente. Matteo,
1: beh, ci sono dei musicisti storici, sia della vita di Pino, che insomma della musica italiana, per cui insomma, in quell'occasione conobbi Rosario Germano, c'era Demo Morselli alla tromba, e conobbi Alfredo Pascià, cioè con il quale poi siamo rimasti in contatto, abbiamo suonato per un periodo anche con Rosario Germano, fece delle cose a Londra con Ash House, questo ingegnere che gli presentai io. Però fu un album particolare, appunto perché Pino era tutto costruito per quello che insomma anche si sente, no? Sulla chitarra di Pino, cioè un album chitarristico, il sound è abbastanza diverso da tutti gli altri album, dove per esempio le tastiere del grande Gio Amoroso, del grande Ernesto Vitolo sono dei protagonisti. In quell'album no, in quell'album è protagonista la chitarra di Pinotto e della sua evoluzione armonica di quel periodo. Quindi insomma fu una bella esperienza. Io poi appunto ho incontrato Demo, Rosario, Alfredo, Cal Potter, però insomma non abbiamo suonato tutti insieme in quel periodo perché si registrava così, insomma Pino poi stava piano piano uscendo da quel periodo, quindi insomma non si poteva stressare, stava a casa, lavoravamo proprio il minimo necessario, poi si andava comunque sempre a mangiare.
0: Matteo, dopo quasi 40 anni a Londra, diciamo, non hai perso la lingua, quella che è la lingua autentica, come qualche puntata fa disse Diego De Silva. Noi utilizziamo l'italiano e anche il dialetto, che è poi una lingua, perché siamo forse più autentici quando parliamo un po' così, no?
1: Perché perdere una cosa bella, insomma, perdere un vizio bello, no? Ma perché, insomma,
0: che è un po' anche la caratteristica proprio delle canzoni di Pino Daniele, questa questione delle lingue.
1: Assolutamente, sì, beh, è una cosa bella, fa parte del suono, fa parte anche, esprime in un certo modo che solo questo accento, questo dialetto, questa lingua può esprimere, insomma, non dice la stessa cosa, lo sai come fa il cuore, insomma, è un po' che dice, sai come fa il cuore, è già di per sé una poesia.
0: Matteo, allora, prima di salutarti e ringraziarti, visto che abbiamo di nuovo, come dire, toccato l'argomento Napoli, lingua napoletana, per quanto appunto poi lui le ricercasse tutte, le utilizzasse tutte, no? E ci ha insegnato anche quanto l'italiano possa essere poetico, lo vedremo anche nell'album successivo. Io vorrei insieme a te farti ascoltare e condividerlo con tutti i radioascoltatori, quello che in un'intervista di qualche tempo fa Giancarlo Giannini, il grande maestro Giancarlo Giannini, mi diceva a proposito di Napoli e la lingua napoletana.
2: Napoli, a parte che la lingua napoletana è straordinaria, è la più bella del mondo, l'ho sempre detto. Io ho vissuto 10 anni a Napoli e per me è stato un momento molto importante della mia vita, anche perché ho studiato a Napoli in una scuola meravigliosa che era una scuola di elettronica, l'Alessandro Volta, che è stata per me un'esperienza straordinaria. Questo per me, Napoli poi è io ce l'ho nel cuore, perché i miei anni dagli 8 ai 19 sono stati proprio gli anni della crescita e della formazione, e quindi per me, insomma, nelle mie vene c'è anche molto colore napoletano, invece di dire sangue, direi colore. Magari le canzoni napoletane sono le più belle del mondo, quindi già unire la musicalità della, perché è proprio musicale la lingua napoletana, tu cambi un accento, un modo di dire le cose, ti cambia addirittura il significato. È una lingua che canta da sola, quando la parli senti che è musicale, e la lingua napoletana è imbattibile. Tant'è vero che le canzoni napoletane, l'ho già detto, sono le più belle del mondo. Pensa che tutti i grandi musicisti come Chopin, Beethoven, tutti gli altri hanno studiato la tarantella napoletana, tutti quanti, per capire meglio anche l'allegria della musica e la comunicazione.
0: Pino Daniele l'hai mai incontrato, oppure comunque sicuramente l'avrai ascoltato? Che ti viene in mente proprio così di pancia, se devi dire qualcosa su di lui?
2: Guarda, Pino Daniele l'ho incontrato, eravamo alla Fonoroma a Roma, lui registrava probabilmente qualcosa, io registravo qualcosa che riguardava il film, eravamo al bar e a un certo punto mi avvicina Pino Daniele, che io non l'avevo mai conosciuto, insomma, ma sapevo chi era, e mi dice: voglio parlare con te. E non so, ci siamo rimessi lì, abbiamo preso un caffè insieme, e devo dire una persona gentilissima, dolcissima, poi d'altronde lo ha dimostrato anche con le sue canzoni, insomma. Ma lì era proprio un incontro casuale, ecco, l'ho conosciuto così, quindi te lo ricordo come l'ho conosciuto. Poi non ci siamo mai più visti, però insomma, a parte il fatto che io stasera faccio uno spettacolo di poesia, ecco, mi mancano, potrei metterci qualche canzone di Pino Daniele, che era un vero poeta, un grande. Un grande.
0: E dopo questa chicca che il maestro Giancarlo Giannini mi ha rilasciato un po' di tempo fa, io ringrazio Matteo Saggese, che è stato con noi. Ma che fai, Matteo? Adesso ritorni a Londra?
1: No, adesso mi godo ancora una settimana di Manicaretti e poi, insomma, fra qualche giorno rientro nella cara Londra.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo Sagli Sagli, sempre nella versione di Sottosole su Rai Radio Live Napoli.

0: E continuiamo con le voci, con gli ospiti di questa intensa puntata. E in collegamento telefonico c'è un caro amico, un grandissimo poeta, musicista, le viscere di Napoli, il cuore, l'anima e le voci del Mediterraneo, un unico nome, Enzo Gragnaniello. Buongiorno, ciao Enzo. Allora, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era tutta la tradizione che Pino Daniele estraeva dalla vostra terra comune.
1: Ma guarda, quello è, lo sai, un artista nasce con questo famoso filo d'oro che è collegato già con tutto il creato, perché un artista, se riesce a vedere la bellezza e saperla e raccontarla, vuol dire che insomma non è un caso, è qualcosa che appartiene allo spirito, all'anima. E Pino è riuscito a racchiudere in un sound, in una bellissima melodia, quelle che sono le cose che, le emozioni che questa città, io parlo dell'inizio di Pino, che erano tutte canzoni dedicate a questa terra.
0: C'è una canzone che avete cantato insieme sul palco qualche anno fa, siamo nel 2012 o 13, che era Donna Concetta, che è una canzone che però ti assomiglia anche tanto in qualche modo.
1: Era lui che mi diceva di cantare queste canzoni perché sapeva che con la mia voce magari potevano essere interpretate con gli umori giusti, perché poi noi siamo nati nello stesso quartiere, insomma comunque avevamo dei codici del quartiere, perché sono importanti i codici, perché i codici poi sono gli umori, e nella musica gli umori sono importanti, capito? Allora, cioè, lui teneva pure questa cosa, riusciva a capire qual era la canzone giusta da poter cantare.
0: Vi accomunano anche tanto le sonorità arabe, medio orientali.
1: Sì, è vero, ma noi, guarda, noi comunque veniamo da lì, insomma, da questa cultura, che sono i quarti di tono che appartengono al Mediterraneo, ai paesi arabi. È facile che ci sono delle appartenenze a queste culture.
0: Penso, secondo te, come mai nelle canzoni più recenti che ascoltiamo, anche per esempio facendo riferimento a Sanremo, si parla tanto, anche i critici parlano tanto dei testi, del significato di quella canzone, ma si bada proprio poco e si racconta proprio poco il suono degli strumenti, il suono della voce, il suono di quello che racconta la musica, senza poi il significato vero delle parole. Perché secondo te siamo andati a finire soltanto sul concetto della canzone?
1: Ma questi qua, tu stai parlando di queste nuove leve?
0: Sì, esatto, anche
1: un nuovo modo di fare televisione. Ma nessuno si dedica all'arte vera e propria, alla poesia. Tutti vogliono arrivare al successo. C'è questo appiattimento, non lo so, per mancanza di valori.
0: Tornando a Pino, voi vi siete conosciuti davvero che eravate dei bambini, andavate a scuola insieme, e poi negli ultimi anni siete tornati, anzi siete andati sul palco insieme.
1: Nella stessa classe alle elementari. Abbiamo fatto tutto l'elemento, insomma, siamo passati insieme fino a quando io sono stato bocciato alla quarta elementare. Lui ha continuato, ci siamo un po' persi dopo.
0: E poi vi siete ritrovati negli ultimi anni.
1: Beh, certo, quello poi tutto si ricongiunge, no? Come dire, la vita è fatta così. A parte, vabbè, che ci hanno sempre voluto bene, che se n'era così. Però sul palco è stata bellissima, insomma.
0: E allora, Enzo, io faccio ascoltare proprio un pezzo di un brano che avete cantato insieme. E io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo e per la tua musica, ovviamente per la tua ricerca.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao Enzo, ciao, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E dopo le parole bellissime, come sempre, di Enzo Gragnaniello, è il momento proprio di ascoltare Donna Concetta, brano che era del 1979, appartenuto all'album Pino Daniele. Vi ricordo ancora che questo disco che stiamo ascoltando, oltre ai due inediti, Quando e Stai come fuori, come già vi ho detto, ci sono brani riarrangiati che vanno dal 77 fino al 1980. Allora, Donna Concetta, e dopo andiamo nel 1993.

è Radio Live Napoli e come vi preannunciavo dal 1991 dal disco Sottosole passiamo al 1993 all'album Che Dio ti benedica. Tra le canzoni di punta di questo album c'è sicuramente un brano di Chick Corea, grande pianista americano, e poi con riarrangiato e ovviamente con il testo di Piero Daniele. Inizierei proprio da lì, Sicily.

0: Voglio suonarvi un pezzo che ho scritto molti anni fa e che poi è stato registrato da uno dei miei amici. È uno dei grandi musicisti italiani e del mondo e sto parlando di Pino Daniele. Pino e io registrammo questa canzone molti anni fa. Il suo titolo è Sisili ed è dedicata a Pino. Queste sono le parole di Cicco Ria che espresse in un concerto del 2016 nella sua tournée europea. Questo per dirvi la grandezza di Pino Daniele e la sua considerazione ovviamente dai grandi musicisti mondiali. Torna con me un collega, un amico, il critico di jazz Stefano De Stefano. In questo brano Sisili, un testo al 90% in lingua italiana, che però Stefano conserva sempre frasi, diciamo, in lingua madre. E a voglia rallucca, terre nisciune, dice tutto quello che vuoi tu. Insomma, Pino comunque non perde mai la parte più radicale del suo essere. Pinotto, diciamo così. C'è anche un altro brano che mi piacerebbe commentare con te su questo album, che è un piccolissimo brano strumentale che lui stesso nel titolo mischia le lingue come amava fare sempre. Tu piscis in alto mare. Che cosa possiamo dire a proposito di questo 1:40?
1: Ma allora sono quegli inserti, quei divertissement, come si dice in gergo.
0: Anzi, 1:02.
1: Sì, è una toccata e fuga, diciamo, per fare un paragone, diciamo, forse un po' irriverente alla musica classica. Ma sono quelle gioiosità, quei momenti, se vogliamo, anche un po' istintivi che il musicista si concede. Apre, come dire, una finestra su di un giro chitarristico che gli piaceva, che probabilmente non aveva avuto la possibilità o la voglia di evolvere in un brano vero e proprio, ma aveva voluto conservare esattamente com'era, come un elemento di atmosfera. D'altra parte, è molto vicino a Sisili per certi versi, perché in un disco che già apre le porte, se vogliamo, siamo negli anni 90, questo nuovo Pino più tra virgolette

0: italianizzato e anche normalizzato sul piano dei contenuti, no? Sì, tante canzoni d'amore, insomma, meno trasgressivo, però queste finestre continuano a esistere e in questo caso appunto Sicily era una di quelle, dicevi giustamente, con alcuni passaggi in napoletano, anche perché questa meridionalità, questo elemento così struggente con cui lui racconta la Sicilia non poteva non avere degli accenti di questo comune sentire. D'altra parte siamo le due Sicilie, napoletani e siciliani hanno sempre viaggiato insieme, quindi è come se ci fosse una sorta di omaggio interno anche a questa cultura, a questo mondo.
1: Piero Daniele, posso azzardare a dire che conserva in qualche modo anche un tratto del regno delle due Sicilie?
0: Ma non ci avventuriamo troppo in ragionamenti di tipo politico, ma diciamo di cultura meridionale sicuramente sì.
1: Masaniello è tornato, dice, esiste, mi so pazzo,
0: esiste,
1: no?
0: Una cultura partenopea, poi piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, molto molto forte, radicata, secolare. Credo che nessun'altra realtà italiana abbia questa storia così profonda che risale ai greci. Insomma, stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di storia, 2005 si festeggerà adesso, insomma, ma ce ne sono anche di più. E questa cosa c'è tutta dentro i napoletani, in particolare a chi poi fa di Napoli anche una delle fonti della propria arte. Quindi sicuramente l'ha fatto e l'ha sempre riconosciuto.
1: Ricordiamo anche che lui ha suonato nello spettacolo 1799 Napoli una Repubblica insieme a Rosario Germano.
0: Certo, la pagina forse più bella della storia della città, diciamo più recente, mi riferisco ai secoli ovviamente, dal 500 in poi, e dove appunto ci fu questo tentativo meraviglioso di creare una repubblica nel 1799 di ispirazione giacobina, e che poi purtroppo fu un sogno che fu frantumato dal ritorno dei sanfedisti, dei re Borboni, e quindi poi svanì. Però è una cosa che è rimasta nel DNA della città, che
1: questo animo rivoluzionario,
0: sì, questo tentativo è andato a male, però c'è stato, e anche questo è stato un episodio unico, se vogliamo, in Italia.
1: Grazie a Stefano De Stefano, ovviamente, che c'è, non lo troviamo, come dire, con i suoi contributi in varie puntate. Ovviamente non scapperà quando parleremo delle chitarre di Pat Metheny, di Eric Clapton insieme a Pino Daniele. Intanto, come diceva lui, questa toccata e fuga, ascoltiamola tutta, anzi immergiamoci insieme ai Two Pieces in Alto Mare, tratto da Che Dio ti benedica del 1993 a Moppino su Rai Radio Live Napoli.

Che meraviglia, quante volte abbiamo ascoltato e ricantato le canzoni di quest'album, forse io quando fu pubblicato ero adolescente e c'era un pezzo che diceva allora sì, vale la pena vivere e soffrire, e continuiamo su questa scia dell'allegria e della malinconia continua di Pino Daniele, ovviamente del 1993, in questo album che vede Antonio Annona alle tastiere, Lele Melotti alla batteria, Rosario Hermano e Carol Steele, che troveremo anche nel tour E Sonamò insieme ad Antonio Annona proprio in acustico lo stesso anno, il grande Cicco Ria, Jimmy Hill al basso, Bruno De Filippi, Ralph Towner, insomma, ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Allora sì, Pino Daniele, qui, ahimò, Pino.

0: Come vola il tempo quando si sta bene, si dice. Effettivamente queste ore che volano così velocemente, siamo nel 1993 in questo album che Dio ti benedica, che aveva proprio come la hit, il singolo che Dio ti benedica. Io in queste puntate sto cercando di far sentire, ad ascoltare quelle che non sono di solito le hit che sono andate più spesso in radio, ma anche delle chicche diciamo più nascoste, le grandi poesie di Pino Daniele. Ovviamente non riusciamo mai ad ascoltare gli album per intero perché in un'ora diventa complicato proprio a livello tempistico, però siccome siamo in un anno molto particolare, lo dicevo poc'anzi, il 22 e il 23 maggio al Simonetta Lamberti di Cava di Tirreni avviene un concerto storia. Fu registrato, ripreso, e da queste due serate venne fuori un disco e anche una videocassetta. Allora era una videocassetta di questo concerto storico, lo dicevo prima, con Carol Steele alle percussioni e c'era Antonio Annon ovviamente alle tastiere, alla parte della produzione. Insomma, da lì ci fu di nuovo un lancio verso il cielo enorme, gigante, di Pino Daniele, che fu consacrato perché ritornò, come dire, fu un concerto in cui lui suonava seduto dovuto anche a problemi di salute, quindi doveva tornare, come dire, in gara, però con calma. E il concerto era organizzato da Anni 60 Produzioni, ossia dal grande Ciccio Troiano. Ricordiamo che Cava dei Tirreni nella storia è stata importantissima perché hanno suonato i Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Simple Mind, Prince, Elton John, Eric Clapton, i Guns N' Roses, Tina Turner e tantissimi altri. Lo dico, fu proprio Ciccio Troiano di Anni 60 Produzioni a portarli a Cava dei Tirreni. E con me al telefono, visto che Ciccio non c'è più ma ha lasciato un'eredità enorme, c'è chi guida oggi con lo stesso successo Anni 60 Produzione, ossia il figlio di Franco, detto Ciccio Troiano, Alfonso, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, ciao Alfonso.
1: Ciao Valeria, innanzitutto un ricordo bellissimo, è stato forse il mio primo concerto di Pino che ho visto a Cava, ed era Pino veramente in quel momento era l'esplosione della sua carriera. Credo che Cava fu proprio il trampolino di lancio e allo stesso tempo il culmine di quegli anni. Finalmente Pino passava da essere un fenomeno campano ad un diventare una star nazionale, e proprio Cava, che era il palco diciamo di tutti quegli anni dei grandi artisti rock internazionali, una mecca per la musica dal vivo, con questo concerto diciamo Pino legittimò la sua ascesa sul panorama nazionale, che da lì non si è fermata più, è andata sempre salendo come sappiamo.
0: Questo tour fu acustico, quindi con Carol Steele, Antonio Annona insomma le tastiere. Tu ti ricordi qualcosa relativo ai suoi problemi di salute? Quindi lui suonava seduto?
1: Sì, era quel tour lì con Carol Steele. Ricordo lui è saluto il pubblico e lo stadio pieno, che bellezza, cioè questa così esordì. E guarda, lui era in quel momento, però era forse dal punto di vista fisico magari non era al massimo delle forze, ma nello spirito era veramente secondo me il culmine della sua forza artistica. Ricordo che veramente fu un evento straordinario. Ricordo lui il pomeriggio che passeggiava sulla pista dello stadio con mio padre. Fu veramente una magia.
0: Tu hai organizzato Anni 60 Produzioni, hai organizzato anche quello del 2011?
1: Sì, poi nell'evento straordinario del 2011 con Eric Clapton, Pino diciamo era prima di tutto, oltre ad essere un amico, era un fan di Eric Clapton, che l'aveva invitato al suo festival negli Stati Uniti con la promessa di venire in Italia a suonare insieme. Quando Clapton gli ha dato la disponibilità, Pino ovviamente aveva pensato di farlo a Napoli questo concerto, ma in quegli anni il San Paolo, che ora è il Baradona, non veniva concesso, non gli fu concesso proprio per un motivo diciamo tecnico, e quindi l'agenzia di Pino gli propose ovviamente altri palchi come lo Stadio Olimpico a Roma o San Siro, però Pino disse: se non posso fare Napoli, devo farlo, questa cosa devo farla a casa mia, se non è Napoli, è Cava di Tirrene, proprio perché veniva da quel passato di cui abbiamo parlato prima, dei tanti concerti, di tanti, delle tante cose da cui è partita la carriera di Pino, anche negli anni 70 proprio da Cava con mio padre, e quindi lui decise di farlo lì e fu una cosa stratosferica, davvero da scrivere nei manuali, diciamo, della musica dal vivo.
0: Ok Alfonso, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: E allora immergiamoci tra il pubblico di quel memorabile concerto del 1993 e io così vi saluto e ovviamente ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ottava puntata di Moppino su Rai Radio Live Napoli. Potete sempre riascoltare tutte le puntate podcast su Rai Play Sound. E allora c'è un pezzo che si chiama Sottosole, che ha varie versioni. Lo ricordiamo in Nero a metà, ma già fu cambiato, infatti poi l'abbiamo ritrovato nell'album che è stato per il quarantennale, è uscito di nuovo, quindi due più la versione di Sottosole dell'album del 91 e ancora questa live insieme a Carol Steel. Noi andiamo tutti a Simonetta Lamberti, grazie dell'ascolto. Sottosole, questa live insieme a Carol Steel. Noi andiamo tutti a Simonetta Lamberti, grazie dell'ascolto. Sottosole.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

grane, spighe grane, con obizze che sale, spighe grane, spighe grane, sale c'è tutto male, spighe grane, con obizze che sale, spighe grane, spighe grane, prendalo e ti rimane.

spighe grane, con un pizzico che sale. Spighe grane, sai c'è tutto male. Spighe grane, con un pizzico che sale.

spighe grane, con un pizzico di sale. Spighe grane, spighe grane, sale c'è tutto male. Spighe grane, con un pizzico di sale. Spighe grane, spighe grane.

marito va a trovare un piatto a tavolo e mio figlio va da fuori rap, se non mangi che io sento. Babbo, ama perché sei tu, a faccia. Marigliana, 2015, che sta va per tutte casalinghe che non credono in do rap. Frata, ma non ci credono. Ai, ai. È domenica, mi scete sette, ora un

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, senta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Senta a me vatta cucca, senta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricate d'amore. Casa dire sto cuore che cerca la felicità. 3.000.

Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina anacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina gammi 003. Ah.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.